Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Se qualcuno intorno a voi almeno una volta vi ha fatto notare che siete obsoleti perché ascoltate musica del nostro tipo, allora siete dei nostri. Radio 60, 70, 80, 30 anni di grande musica che vengono tutti i giorni, 24 ore su 24, proposti e riproposti, anche perché dentro questi anni ci sono veramente delle perle incredibili, è successo veramente di tutto, la storia della musica si è sviluppata lì e ancora oggi influenza quello che accade. Dicevamo, siamo nell'ottobre quasi, ormai inoltrato, siamo già entrati in ottobre del 1960 e ovviamente le classifiche risentono un po' di quello che è accaduto durante l'estate, e una di queste canzoni, o meglio una colonna sonora che ha avuto un grandissimo successo anche da noi, è quella di un film americano che si chiamava A Summer Place, che in italiano significa, è stato tradotto in Scandalo al Sole. La colonna sonora era interpretata da un'orchestra fantastica, la versione più bella è proprio quella di Percy Faith, e ve la faccio ascoltare immediatamente.
2: C'era una volta

Bomba a The Bomb, il passo breve per il titolo, ma questa canzone è un brano del 95 dei Bug the Hats, che riprendevano una canzone dei Chicago. E questa è quella che ci ascoltiamo nel party time delle 18:30 qui su Studio Più, con i vostri messaggi al 338 140.

0: Il ritmo è alto, si continua a ballare con Let Me Stay, Preziosa e Marvin, ma soprattutto anche con Sex Beach, David Guetta and Akon, qui su Studio Più nel Party Time, che vi porterà alle 19, momento in cui daremo la linea a Marco Ravelli.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: siamo messi bene, almeno per il momento, Vediamo, che dici Pierangelo, siamo messi bene?
1: In realtà ci sono anch'io, ma entro in galleria, quindi per almeno un quarto d'ora non ti sento, a dopo.
0: Ma che galleria è? Sei il traforo del Monte Bianco, dove sei? Allora, buongiorno a Nicola, buongiorno a tutti gli ascoltatori che si sono già sintonizzati. Buona musica sino alle ore 9, naturalmente, al 351-351-1000, se volete potete richiedere qualcosa inerente a questi anni che noi regolarmente ogni giorno e ogni settimana trattiamo. Ho deciso di iniziare con un bel pezzo io, guarda.

0: A volte, se andate a vedervi un po' la vita dei Bee Gees, sono stati un po' traumatizzati perché hanno condotto una vita molto molto tribulata, possiamo dirlo così, no? Da Maurice, che all'inizio insomma era un bambino molto particolare, molto discolo, ha tutte le malattie che poi sono susseguite sia lui che a Robin, morale della favola, comunque poi sono riusciti a farsi voler bene con tutto il loro repertorio meraviglioso, devo dire. Ah, e Sara De Giacca.
1: Buongiorno Pierangelo, sono Romano, sto preparando i prodotti per la scuola da consegnare alle 7:15. Mi piacerebbe ascoltare E tu di Baglioni e dedicarla alla mia compagna. Stamattina è a casa un pochettino malata. Va bene, grazie mille, buona settimana.

0: Eccolo qua, Radio Baglioni, subito di mattina andiamo bene, va. E tu come stai?
1: Buon non tanto bene,
2: Radio 60, 70, 80, vai Radio Studio Più. Ovviamente il mio nome lo conoscete in tanti, ma lo dico lo stesso dal vostro chef Antonio Caminito, ma soprattutto dalla bellissima
3: Marcella!
2: Tutta bella! Pier, ancora ieri ho festeggiato il mio matrimonio, dopo tre volte adesso basta, perché sai, una volta perché ci si è sposati, la seconda volta giù in Sicilia per i siciliani, la terza volta per i bergamaschi e adesso...
3: Adesso non si può dire.
2: Basta! Comunque noi siamo sempre più fusi. Ah, ti sei dimenticato un'altra radio, Radio Dance Floor, che vado in onda tutti i sabati pomeriggio, per cui voglio dire.
0: Ecco,
2: comunque volevamo richiedere una bellissima canzone di
3: Celentano.
2: Sotto le lenzuola è quello che faccio anch'io.
0: Già.
2: Comunque Pier in cucina oggi
3: pollo
2: e pesce, ma soprattutto piselli.
0: Si è sposato tre volte lui.

0: adesso la prossima festa, Antonio, sarà il divorzio, naturalmente, perché adesso hai fatto tre feste per il matrimonio, adesso devi farne tre per il divorzio. Non lo so.
1: Quante feste fate?
0: Sempre in festa, Caminito, eh? Dunque da Caminito si mangiano sempre piselli, pollo e pesce, facci caso. Ciao Marcella, ciao Antonio, ciao a tutta la troupe di questo simpaticone, davvero. Era sotto le lenzuola di Celentano. Ma sei ancora sotto le lenzuola?
2: Ma buongiorno Pierangelo dal Max e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi per partire bene di lunedì direi che un easy dei Commodores non ce lo toglie nessuno. Ciao a tutti e buon lunedì.
0: Oh yeah, it's are you ready? Here we go. Easy Commodores.

0: Allora, classico disco d'amore che Lionel Richie porta ancora adesso nei suoi concerti, un grande easy, molto facile, devo dire, easy, vabbè. E quando interpreta questo pezzo, insomma, lo fa sempre molto bene, specialmente dal vivo. Grazie Max, buona giornata anche a te e buon lunedì.
1: Ciao Pier, buona giornata. Vorrei ascoltare per favore un brano di Jimmy Cliff, I Can See Clearly Now. Sì, I Can See Clearly Now. Grazie, buon lunedì, ciao Giancarlo.
0: Stavolta l'hai azzeccata, eh? Eh sì. Grande Jimmy Cliff.

Giancarlo, cosa vuol dire? Allenarsi il giorno prima per dire il titolo il giorno dopo. È un bel allenamento. A parte che a volte, sai, si ha delle difficoltà a dire certi titoli, però basta sentire i ritornelli, te li memorizzi un attimo e basta, così impari poi il titolo. Cioè non è difficile, Senti i ritornelli sempre dei pezzi e poi arrivi naturalmente al titolo, che non è difficile. I Can See Clearly Now di Jimmy Cliff, un pezzo bellissimo, bravo. Allora Barbarella, è lunedì, sei contenta? Vedo che sei felicissima di essere

0: c'è gente che vive costantemente in tangenziale a Milano, no? Sia la ovest che sia la est, insomma, poco cambia. E la Barbarella ogni mattina si deve alzare alle 7 per andare al lavoro alle 9. E costantemente gente che vive a Milano si fa 2 ore di coda la mattina, tutte le mattine, facci caso, tutte le mattine. Sempre è stata così la tangenziale, le tangenziali di Milano. Everybody wants to rule the world. Naturalmente qui al Porfino.
1: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno, grande radio. Stamattina mi sono alzato con un motivetto nella testa che è Italiani Mambo di Sergio Caputo. E la dedico a tutti quelli in ascolto, a te, Pier, e alla grande radio che fate bella musica. Quindi buon inizio settimana a tutti con Italiani Mambo.

Il grandissimo Sergio Caputo, quello di Bimbo se sapessi che malinconia, tutte quelle balle sulla fantasia, oppure cantava anche, mi sembra, Sabato Italiano, no? Grazie Cristian, grazie. Hola Savio, andiamo sul dolce stamattina e anche sull'italiano, bellissimo oltretutto. Celeste nostalgia.

0: Ci sarà qualcuno che sarà andato a sentirselo a Verona all'Arena, il grande Cocciante. Ci regala sempre dei momenti favolosi, devo dire. E questa era Celeste Nostalgia, lunedì di relax, Savio. Meglio di così non ce l'ho, non ce l'ho. Grazie, grazie per la richiesta.
1: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti gli amici mattinieri. Dai, un'altra settimana si ricomincia. E cosa dire, dai, voglio iniziare alla grande questa settimana con David Bowie con Modern Love. Ciao Pier, grazie mille, buona giornata a tutti da Andrea di Cuneo.

0: 7:32, ma che bella mattinata, che bel tempo e che belle giornate, davvero.
1: Ciao, Pier,
0: ma guarda che
1: lavoro. Allora, grazie che ci fai rivivere quando eravamo giovani, che si ascoltava la radio e che si faceva la richiesta aspettando di premere REC. È un bel ricordo. Se puoi far ascoltare Luce dell'Est di Battisti, così premo REC. Ciao a tutti.

ricordi i momenti degli anni Ottanta dove c'era la segretaria che prendeva le dediche e doveva segnarle tutte sul foglio di carta perché arrivava sera che aveva la mano che non rispondeva più ai comandi a forza di segnare dediche richieste e non vedevi l'ora di sentire il tuo pezzo per schiacciare il rec, davvero, è vero, è vero. Era così. E si richiedevano tutte canzoni e si registravano, perché una volta c'era anche questa moda di registrare della bella musica, poi dopo andavi in macchina, eccetera.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Laura Supino. Dopo Eni anche IP ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni scatta da oggi e fissa un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie. Il commento di Meloni che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian per le opposizioni. Bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, sul piede di guerra anche i taxi. Attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli Stati Uniti, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata, violentemente torturata, quasi annegata, è l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata di pomeriggio lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno Pier, buongiorno grande famiglia, buon lunedì a tutti. Stamattina mi piacerebbe ascoltare You Are Not Alone di Michael Jackson. Grazie mille, un abbraccio. Buon inizio settimana. Stamattina non riesco a parlare. Ciao. Mi sa che devo prendere un altro.

0: bene, grazie. Era partito male questo lunedì e con questa canzone mi calmi. Grazie Pier, ciao.
1: Grazie a Barbara che l'ha richiesta. You are not.

0: favolosa, favolosa. Allora, ma io questo è un pezzo che sentirei dalla mattina alla sera, che vuoi che ti dica, insieme a Hildur.
1: Buongiorno Pier, buonissimo lunedì a tutti. Michele da Verona, questa mattina per iniziare una meravigliosa settimana con tutte sicuramente le difficoltà ma anche le bellezze, chiederei More Than Words degli Extreme, una canzone che ha un ritmo bellissimo che ti colpisce il cuore, ma soprattutto che crea una grandissima meraviglia. Un bacione grande.

bella anche questa degli Extreme, eh? More than words. Che ricordi, Michele, eh? Abbiamo dei ricordi su certi pezzi che non dimenticheremo mai, devo dire. Va bene, grazie Michele, buona giornata e buon lavoro. Andiamo con l'amico che mi richiede Goodbye Yellow Brick Road di Mr. Elton John.

0: Grazie Nico, perché questo è un pezzo che io adoro, oltretutto, come d'altro canto tutto il repertorio di Elton John, che sempre viene richiesto insieme a Phil Collins e a Rod Stewart, i tre artisti più richiesti in questo periodo, perché sai, poi per la musica ci sono anche i periodi, è il periodo di questi tre grandi artisti. Goodbye Yellow Brick Road. Oh yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Ciao, buongiorno, volevo dedicare a tutti We Are Family delle Sister Sledge, perché anche noi siamo una piccola grande famiglia, quella degli anni 60, 70, 80. Ciao, buona giornata a tutti, Mary Cavalese.
0: E poi mi scrive, hai fatto caso che anche nella pubblicità vengono sempre utilizzati sempre più brani anni 60, 70, 80, è vero. E che vuoi che utilizzino, cioè, è questa la musica, signori.

0: Migliuola qua, siamo in tanti e l'importante è che ci vogliamo tutti molto bene, questa è una cosa, poi siamo accompagnati da questa musica meravigliosa, che vuoi di più? Grazie Mary,
1: Piero,
0: grazie,
1: buongiorno,
0: grazie.
1: Buongiorno a tutti, Maria Grazia di Brescia, oggi sono a casa in smart working e sto facendo i conteggi di quanto potrei prendere di pensione andando fra 14 mesi come mi hanno comunicato. Mi metteresti su per favore Waterloo degli ABBA? Grazie, ciao, buona giornata, buona settimana a tutti.
0: Maria Grazia, cerca di fare i conti.

0: Hai capito? Lei si sta facendo i conteggi della pensione? Se li fa lei, brava, brava, brava, brava. Fai il conto di quello che hai versato e di quello che ti danno al mese, vedrai, vedrai che non torna.
1: Ma buongiorno,
0: non torna,
1: carissimo Pierangelo, Maurizio dalla Romania. Buongiorno, è passato bene il weekend? Speriamo di sì. Volevo sentire di Marcella Montagne Verdi, sempre se è possibile naturalmente, eh? Un buon inizio di settimana e a risentirci. Ciao Pier.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, Mix da Prato, mi metti attimi di Togni, grazie, ciao ciao.

bello che alla fine di ogni suo concerto dice: non dimenticatemi! Ma chi ti dimentica, Renato? Grande artista, grande pezzo, grande testo, grande musica, c'ha tutto di bello sto disco, davvero. Massimo Di Sarezzo, grazie per averlo richiesto. È sempre comunque un piacere, davvero. Allora, dove vado io? Vado ad Ancona, da Christian, che vuole sentire un super capolavoro di Cat Stevens. Eccolo qua, si intitola Father and Son.

0: Grazie Cristian, grazie, grazie.
1: Mantova, sempre musica fantastica, bellissima. Mancano il classico di Chess, How Deep Is Your Love, sempre se possibile. Grazie.
0: Abbiamo sentito I Started a Joke di Robin Gibb all'inizio ed ora questo profondo tuo amore. Ah, it's How Deep Is Your Love. Che meraviglia, ragazzi.

dirti una cosa, io ogni tanto, sai, facendo zapping nella sera con la televisione, mi capita di andare a sentire anche quelle trasmissioni stupide tipo X Factor, eccetera, eccetera. E sento degli artisti cantare, anche molto giovani, che sono davvero molto bravi, ma sono giudicati da delle teste di che non so cosa si facciano lì.

0: questo mi è capitato sentendo anche Audible Giornale dei Bee Gees. Grande pezzo, naturalmente. Grazie, grazie Remo.
1: 60, 70, 80, live.
2: 60, 70, 80, by Studio Pio. È la radio.

Buongiorno Pier e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Il sole è già alto e se è possibile ascoltare una canzone dei Spandau Ballet, Only When You Live. Un bacio a tutti.

0: proprio così, proprio proprio così. Le case discografiche, ragazzi.
1: Hai pienamente ragione, Pier. I programmi lì, chi giudica intanto è impostato, perché, come ha detto il grande Mica, non ascoltate quelle che vi dicono perché hanno l'auricolare, e quindi c'è una casa discografica, che non dico il nome, ma che conosciamo tutti, che imposta non più sulla qualità della persona, non più sulla capacità di fare musica e dischi, ma semplicemente in base ai follower che hanno magari già nella loro pagina. Quindi soldo, soldo, soldo. Le note, no, non ci sono più. La musica, no, non c'è più. La capacità canora, no, non c'è più. Cosa rimane? Il soldo.
0: È così.
2: Sono perfettamente d'accordo. Ci sono dei ragazzi molto giovani che hanno una trasmissibilità nella canzone, nel cantare, però stanno cantando ancora dei pezzi storici come quello che abbiamo sentito prima, Non c'è più nessuno in grado di scrivere cose così profonde e emozionabili come quelle che abbiamo ascoltato finora.
0: Sì, sì, ma il mio discorso era un altro, nel senso, ci sono dei ragazzi che cantano anche molto bene, ma sono giudicati da tre pirla, che, scusate il termine, che non sono in grado di giudicare. Chi è che può giudicarli? Tu che hai fatto un pezzo così che, resta lì. E come ha detto Michele, in effetti sono pilotati, no? Sono tutti pilotati. Vabbè. I più somari sono ancora quelli che li seguono. È vero? Savio, hai ragione.

Vedi. Sono tutti morti di fame quando mi scrivono, eh? Vanno lì a fare marchette così bene, tanto bene. Ma sì, andiamo a prendere un po' di soldi anche lì, va. Appunto, Jack La Furia, ma chi cazzo è Jack La Furia? E quello lì che ha fatto Occidental Scar, ma chi è? Ma non lo so, lasciamo stare. Non andiamo su queste cose perché sono tutte poi trasmissioni copiate da network americani, eccetera. Solo che là le fanno in una maniera e qua le fanno in un'altra. Là sono forse più obiettivi, qui invece vabbè. Arriva uno, canta bene, lo denigrano, poverino questo, si abbatte, non canta neanche più, hai capito? Va bene, andiamo avanti, dai. Sentiamoci a tutto volume lunedì di Vasco, che bello. Jack La Furia.

oggi il lunedì, no, tanti non lo odiano perché non lavorano, parrucchieri, parrucchiere, ristoratori, tanti che conducono attività particolari che il lunedì sono chiusi, ecco, loro non lo odiano il lunedì, lo odia chi va a lavorare normalmente. Saluto anche la mia amica Nadia, buongiorno Nadia, tutto a posto lì? Ecco, meno male, fai colazione con calma, mi raccomando, perché la colazione è la cosa più importante della giornata. Due fette di biscottate, un po' di marmellata, un po' di Nutella, una banana, una pesca, se vuoi anche una mela, poi che vuoi ancora? E adesso faccio due pezzi degli acidi, sì.

Flavio, che mi dici? Ti ricordi cosa disse Prodi con l'entrata dell'euro? No, non me lo ricordo. Che disse? Per simpaticone, righe. Si lavorerà 4 giorni a settimana. Qualcuno ci ha anche creduto, hai capito? Vabbè, lasciamo stare, dai. Non entriamo nella politica perché altrimenti, guarda. Vabbè, 4 giorni a settimana si lavora, sì. Per lui che prende una pensione di 20.000 euro al mese, vabbè. Che schifo, davvero. Noi intanto ci divertiamo sentendo la bella musica, che vuoi che ti dica io? Franco, tranquillo. Sono tutti contenti quando sentono un po' di rock.

0: Questa è bella però, eh. No, davvero, Ennio. Questa la faccio sentire perché è bella.
1: Ciao Pier, buongiorno, buon inizio settimana. Vendemmia finita, settimana scorsa, relax totale. Oh, spettacolo. Quasi quasi vado a farmi un giro in moto oggi. Oh là. Senti, The Last Good Day, mi sembra che si chiami così. Titolino di Cousteau, mi pare, se non ricordo male. Se hai tempo, voglia e piacere di mettermela questa canzoncina, ti ringrazio e ti abbraccio. Non ti do un bacio perché sì, mancherebbe altro. Anche se so che ti piacerebbe con dei gusti strani che hai, non sa mai, vero?
0: Sì, sì, sì, certo.
1: No, no, penso che siamo tutti e due all'antica. Ciao Pier, grandissimo.
0: Non ci credo, non ci credo.

0: bene, Dio, ciao, bacetto qua, bacetto, bacetto. Come fanno a dare i bacetti? Non sono capace io, no? Mai baciato nessuno io, mai, mai, mai, mai.
1: Ciao Pierangelo, rientrato dalle vacanze, io ti chiederei una bella canzone per caricarmi, dei Clash, London Calling. Grazie, buona settimana a tutti. Ciao, Daniele, provincia di Varese.
0: Daniele, si ricomincia, eh? Vabbè, carichiamoci con i Clash.

Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue Eni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
3: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, ben le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
2: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi, sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato, ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso il richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano, ieri la tappa a Lourdes. Tra i momenti centrali, l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
2: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20.45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna a bastoni, in attacco spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Cultura. Ripristinare l'udito con la terapia genica, imprimendo una svolta alla sfida che da tempo immemore oppone la comunità scientifica alla sordità. È questa la sfida in cui si è cimentato un'equipe di scienziati cinesi, conseguendo risultati eccezionali, anche se la validità di questa ricetta è per ora circoscritta ai soli casi in cui, responsabile della perdita dell'udito e la mutazione dell'otoferlina, l'inoculazione della versione sana dello stesso gene ha migliorato in modo significativo la condizione dei pazienti. La ricerca è recentemente comparsa su Nature Medicine. C'è il sorgo nel futuro della stampa 3D? Ne sono convinti gli esperti dell'Università dell'Arkansas, che puntano sul cereale per la trasformazione dal mercato del cibo plant-based. Le proprietà del sorgo su tutte, la resistenza all'acqua dei suoi componenti, potrebbero trasformare questa pianta nello strumento ideale per dare concretezza alle proposte relative alla trasformazione della filiera agroalimentare, che negli ultimi anni hanno circolato con sempre maggiore influenza, pur rimanendo inattuate. Gli esperti hanno riassunto i risultati del loro lavoro sul Journal of Biological Macromolecules. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

e lo diciamo sempre, no? Questi sono pezzi che ci hanno fatto innamorare, che ci hanno anche insegnato a ballare, possiamo dire, sia Honesty che Backstreet, sono due pezzi che... Sai quando non eri neanche capace a ballare il letto, non sapevi neanche come si faceva? Però l'abbiamo imparato alla svelta, perché le donne ce l'hanno insegnato, è vero? Non è che l'abbiamo insegnato noi alle donne, loro ce l'hanno insegnato. Vieni che balliamo un lento. Cos'è un lento? Basta abbracciarsi e girare un attimo su se stessi ogni tanto, allungare un po' le mani e qualche bacetto qua e là.

bene, di Purple, che ci ha portato anche alle 9, momento nel quale noi ci lasciamo, ma ritorniamo nel pomeriggio alle 15 oppure domattina alle 7. Grazie a tutti per le richieste, è stato bello come al solito sentire la musica da voi richiesta. Da Pierangelo una buona mattinata, a dopo.

0: 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 dai Studio Più. Su Radio 60.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni, anche la Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano, rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi: 2,19 al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, luna rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Clima gradevolmente tardo estivo, con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Hai lavorato come topo per esperimenti? Ti chiedono.
3: No, questo qui mai fatto. No, volevo donare lo sperma, lo si può dire, però.
2: No, ma anche no, cioè voglio dire, ormai l'ha detto, fate finta di non aver sentito. Ma andiamo avanti. Ma magari si chiama seme, non
1: la banca
2: del seme, sì. Andiamo avanti.
3: Avevo chiamato, però dopo la distanza.
2: Io non voglio neanche scendere nei particolari.
3: No, Svizzera. Vabbè, così no,
2: ma possiamo andare avanti.
3: È un termine scientifico.
2: Il primo no, il secondo sì.
3: No,
2: sì.
3: Primo.
2: Andiamo avanti, sì, sì, andiamo avanti, per favore.
3: Avevo chiamato per informazioni. Perché in Svizzera.
2: Ragazzi, come ne usciamo adesso?
3: No, avevo chiamato per informazioni in Svizzera.
2: In Svizzera.
3: Perché comunque.
2: Ti conosciamo tu, Achille Ferrari, grande produttore. Sì.
3: Allora mi hanno informato.
2: Sì, per figli single.
3: Sapendo che comunque.
2: Escono fuori figli single, tutti single.
3: È una cosa che.
2: Tolleranti alle donne.
3: È una cosa che viene anche retribuita.
2: Sì. Hai chiamato veramente?
3: Veramente? Io vi ho chiamato.
2: La risposta qual è stata?
3: Ho detto scusami. Comunque, mi tengo in forma. Sì. Non faccio. Cioè,
2: non dite parolacce, mi raccomando, che già hai esagerato Achille. Pronto?
4: Andrea.
2: Ciao, bello.
4: A te penso sto qua che va a donare il seme, che te vai in giro per il mondo e ogni tanto senti.
2: Aiuta ragazzi, ciao fratello, ciao. In effetti è vero, cioè...
3: ma scusi, ma hai presente quanti rapper potrebbero una
2: i trapper, non rapper, i trapper, vai, infatti allora... no, vai in giro, senti papà. Avresti un sacco di figli. Mamma, andiamocene a casa che è meglio oggi, dai. Oggi è andata così. Mamma. Il seminarista. Potresti fare un libro. Aspetta. Il seminarista. Io e la mia cameretta. C'era la suora di clausura e c'è il

0: Allora, deve essere anche bella, eh?
1: La banca di Achille, sì. Quella in Svizzera si chiama Banca Intensa.
0: Banca Intensa. Mamma, veramente. Ma possiamo cambiare argomento? Siete volcari. Ma fate schifo.
1: È intensa per
0: ma basta. Ma io me ne vado a casa, vi lascio questi due ignoranti in capace.
2: Non ci resta che ridere
3: su Radio 60 70.

0: Radio 60 70 80.
1: Cosa fanno loro? Loro hanno creato di notte, siccome sono dei creatori, possiamo dire dei creatori, sì. Hanno creato, anche Ugo è stato creato da loro, certo. Tante cose non vengono bene, hanno creato di notte per giocare, si mettono lì a fare le canzoni. Allora la canzone Stupidi l'hanno fatta loro, ecco. Che secondo me è adattissima al nostro programma, è diventata ormai la nostra sigla. Poi hanno fatto un'altra canzone che si chiama Bello Vispo. Perché Bello Vispo? Cioè, perché Bello Vispo? Cioè, cos'è?
2: Allora, per raccontare quelle situazioni quando sei in discoteca, sì? E ti senti Bello Vispo.
1: Ah,
2: no?
1: Bello Vispo. Io Bello Vispo non lo sentivo dagli anni 80, forse anche 70.
2: Una parola che faccia ridere, che coinvolga il pubblico, quindi sì. Quando ti senti Bello Vispo.
3: Diciamo che eravamo a vedere una partita di calcio,
1: sì?
3: E c'era vicino a noi un ragazzo, sì? Un po' tipo un mammone, che ci guarda e fa: ma quel ragazzo che gioca a calcio fa è Bello Vispo.
1: È Bello Vispo. Ma sì, chi l'ha detto? Questo ragazzo?
3: Signore, questo ragazzo a noi. In effetti anche noi abbiamo detto questa parola, non la sentivo negli anni 80.
1: Infatti, Bello Vispo.
3: E continuava a dire Bello Vispo. Allora poi quando è finita la partita, i miei fratelli ci siamo guardati e mi ha detto: ascolta, dobbiamo fare una canzone.
1: Ah, ok. Sentite che cazzata che hanno fatto.

0: la voglio come suoneria questa. È bellissima.
1: Allora, la canzone. Aspetta un attimo, aspetta. Scusate un attimo, no, c'è. Cioè, aspetta,
0: Ma chi è?
1: Ciao David. Sì.
0: Ma chi è David?
1: Ghetta. La vuoi? Ti do il contatto. Xausa. Sì, un nome strano. No, non è sardo. No. Va bene. Grazie. Ciao. Sì, saluta anche tu. Ciao. Allora, i nostri cani. Allora. No, è bella. E tu la devi mettere quando fai le serate.
0: Me la faccio scaricare
1: è la tua sigla d'apertura nelle serate esterne.
0: Immediatamente. Lo dico a Lorenzo immediatamente.
1: Bello vispo.
2: Quindi vi piace la mattina vi tiene.
1: È bella questa, anche Stupidi ci piace, ma poi ne hanno fatte altre che noi faremo sentire. Le facciamo sentire tutte insieme.
0: Tutte insieme
1: le facciamo sentire, nel senso prima una, poi l'altra, e facciamo votare quella che piace di più. Io ce n'ho una preferita, non posso dire, sennò influenzo.
0: Ma tu le hai già sentite tutte?
1: Tutte, le ho sentite, purtroppo le ho sentite tutte. Un viaggio di ritorno da Brescia. C'era un po' di traffico, le ho sentite tutte. Io acceleravo, ma. Non ho capito.
2: Diciamo che le altre sono più serie.
1: Sì, sono serie. Sono serie,
2: anzi. Sembrano
1: canzoni. E c'è addirittura un interesse di un cantante famoso nei confronti delle canzoni. Cioè, potrebbe diventare il loro vero lavoro e mollare tutto quello che hanno fatto fino adesso. No.
3: Ho paura che non farò più sculture.
1: No. Devi fare sculture, è un pittore veramente
2: facciamo
1: bravo.
2: Scrivere a Max.
1: L'unica cosa che bisogna dire al sindaco di Desenzano, chiunque esso sia, adesso non voglio fare critiche, che però le sculture vanno illuminate di notte. Perché i turisti di sera girano, non è che non girano. Le sculture in generale vanno illuminate tutte.
2: Sì, dai, non è un problema. Speriamo quando c'è la luna piena.
1: Ma lo so che a te non te ne frega niente, però io un turista che è bello vedere la scultura illuminata alla sera, no? Fa scena.
2: Sì, diciamo di sì, ma sicuramente sistemerà.
4: Diciamo che illuminata diventa bella vispa.
1: Mamma mia, ragazzi.
4: E chiudiamo così.
1: Alla grande. Va bene, vi aspettate che andiamo a prendere il cappuccino? Tanto paga l'ingegnere. È quello che c'ha più soldi. È quello che c'ha più soldi.
5: Andrea.
6: Ciao, tavolo.
5: Show.
6: Su Studio Più.
7: Non ci resta che ridere.
8: Su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Zera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista del l'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la quinta volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Questa è bella, ragazzi, questa è l'unica bella di oggi, godetevela. Questa camicia viene benissimo, cioè no, il balletto viene benissimo. Vai.
3: Due che non sanno bene né come né dove né quando.
2: Luci
3: rosse la sera, il suono di una sirena.
2: Baby H, ma chi è? Ma chi?
4: Non è Baby H,
2: Baby K.
4: Ah, è preparazione H.
2: Ma chi? Dai.
1: Scusate.
2: Ah, è bella, dai. Se ti fai sei gin tonic diventa

0: mondiale.
1: Io direi anche basta, ragazzi. Cioè, sta canzone, sta musica deve mettere il salario. Oh! E dai, dai, fatto poi,
2: Scusi, buongiorno,
3: È andato,
2: è andato.
3: Andrà per me Achille, sta pensando ancora al lupo ululato ulufronte. Non la capirà mai, no, l'ha capita. Allora, l'ululato. Se il lupo è di fianco, fa l'ululato. Se è di fronte, fa l'ulufronte, no?
2: Certo.
4: L'ululato?
3: Ma. Prima abbiamo sbagliato, perché quella del cinghiale brioschi è quella roba per digerire. Ah. Era quello che andava a dormire e si svegliava con un cinghiale sullo stomaco.
4: Ah, okay.
3: Quindi possiamo farla questa pubblicità. Cioè, Achille sdraiato, dopo la facciamo sul divanetto. Achille sdraiato e tu sopra. Il cinghiale sopra, magari ti piace anche, magari che ne sai, potrebbe anche piacerti questa massa di grasso sopra. Andiamo, che ti scende sia a destra che a sinistra.
4: Ma scusa,
3: andiamo avanti contemporaneamente poi. Si vede che ieri sei stato in giostra. In che senso?
2: Il messaggio è riferito a chi? A me?
3: Ma che ne so, non lo so. È arrivato, ragazzi, il momento di Nando. Sono andate le giostre, sono andate via. Quando vado è finita l'estate. Dire, quando vanno via le giostre è finita l'estate. Io. E ci avete rotto, ci avete questo io, capito? E basta. E dite noi.
2: Scusi, ma lei che...
3: è andato.
2: Ogni volta che arrivano poi vanno via.
3: Allora, questa notizia l'abbiamo già commentata, ce l'hanno rimandata, non mi ricordo se l'abbiamo commentata, ma penso di sì. Compra casa, oppure l'ho letta io, non lo so, compra casa davanti alla ex moglie, compra casa, tu mi capisci?
2: No, io
3: compra casa davanti all'ex moglie, quindi davanti, capito? Non di fronte e né di fianco, davanti. E installa statua di dito medio gigante, c'è anche la foto così la puoi capire, sul terrazzo della casa, della villa, ha messo questo dito medio gigante, enorme, rivolto verso l'ex moglie, chiaramente, no? Che cosa ha fatto lei? Ha fatto una statua con una scritta: se avessi avuto un dito così grosso non ti avrei mai lasciato. Mi sembra anche giusto, l'avevo già commentato, non lo so, non mi ricordo, non andiamo avanti. Allora, catavolo, di attosso di rifare la carburazione dell'antenna a Porto Recanati, il segnale della radio croata è più forte del vostro. Vabbè, ma ragazzi, i croati sono tosti, ragazzi, gente cattiva, gente cattiva nel senso belli, cioè io se dovessi andare in guerra contro i croati non ci andrei, cioè non, se si potesse scegliere io andrei contro i pigmei, per esempio
4: i pigmei,
3: lì te la cavi, capito, anche con la clava di plastica gli dai quattro botte in testa, quelli si affossano come nel gioco, no? Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno finocchi gratinati, siamo noi. Non è che ci offendete, più ci insultate più ci gratificate, cretino.
2: No, ma anche perché
3: grazie, cretino,
2: oh, grazie.
3: Scemo,
4: grazie,
3: Uces,
4: grazie,
3: no, tu Uces presente. Ma come mai Achille arriva in orario? Perché la mamma lo fa dormire in giardino, non dorme più dentro casa, piano piano lo vuole eliminare, capito? Piano piano. Allora, ci hanno mandato la foto di una signora mezza nuda, non so in che mare sia, in che spiaggia sia, che è seduta sugli scogli. Adesso l'immagine è abbastanza inquietante perché penso che sia completamente nuda, però è abbondante, sembra Ugo con gli occhiali da sole, ecco, nudo, l'unica differenza, perché anche lei c'ha i capelli corti, l'unica differenza che c'è tra Ugo e lei sono gli occhiali da sole, la tetta è uguale,
4: la tetta.
3: E cosa gli vogliamo dire a questa cozza di mare? Cosa gli vogliamo dire? Questa cozzona di mare, mamma.
5: Non ci resta che ridere
6: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ma perché continua a ridere?
3: No, perché è arrivato Brandon Fly.
2: Chi è Brandon Fly?
3: Brandon Fly, te ricordi il film La Mosca?
2: La Mosca.
3: Quello film d'orrore degli anni 90?
2: No, non me lo ricordo.
3: Era lui, praticamente, era.
2: Non che... fare sì con la testa. Cosa fai sì con la testa?
4: Perché ho presente.
2: Ah, ti ricordi il film?
4: Sì, l'avevo intravisto.
2: La Mosca, ti rendi conto? E tu sorridi.
4: No, perché è venuto da ridere? Perché. Premessa che io non sono per il film dell'horror, non mi piacciono.
2: Non ti piacciono? Non sono mai stato perché lo fai tu tutte le sere?
4: No, perché io sono per le. O per i film.
2: Due parole, commedie o thriller? No, commedie.
4: Per la commedia,
2: commedia, punto, basta.
4: Oppure.
2: Ma stamattina non sopporto nessuno, non c'è uno. Dimmi. Stavi dicendo, scusa.
4: No, allora, poi lui ha fatto il verso perché voleva interpretare praticamente il disinfestante.
2: Il
4: disinfestante.
3: Il disinfestatore, no, c'era il disinfestatore. Il disinfestatore.
2: Mamma, ragazzi, quanti problemi! Tanti problemi, vabbè, ma bastava andare a scuola. E invece tutte le mattine in biblioteca, imboscato. No, ma.
3: Sì, antico.
2: È antico. Cioè, si andava in biblioteca una volta quando non si andava a scuola. Capito? L'unico posto dove mio padre e mia mamma non venivano a cercarmi, in biblioteca. Figurati, in biblioteca quello, cioè, figurati. E invece là andavo io. E pomiciavo pure. Dimmi, scappato di casa, dimmi.
4: No, ma lui è.
2: Cos'è che volevi dire? Finisci il pensiero.
4: Lui.
2: La gente rimane in sospensione, rimane.
3: Sospensione.
2: Parla, poi si ferma. Finisci, cosa volevi dire?
4: Ma questo qui è il bello. Il bello è.
2: Ma quello è bello, di bello non c'è niente. L'unica cosa bella che c'è è le sorelle, basta.
4: Ma per piacere,
2: e le nipoti anche.
4: Ma quando vado in giro che cammino e si giro di croma quello là.
2: Si giro, chi è? La terza sorella. Se non gli sta bene il fuso rosa, cioè, ti metti attillato, è normale. Da dietro sembra una donna. Cioè, se non fosse per le gambe da Tex Wheeler.
4: Allora, ascoltami, guarda
2: sì.
4: Che.
2: Allora ci presentiamo, lui è Tex Wheeler. Lui è mezzo uomo, mezzo cavallo. Ma la cinta giù è cavallo, ma senza pisello. E dalla cinta in su è uomo. L'altro è Belfagor. Tu sei Belfagor. Cioè, l'uomo che si è mangiato Belfagor, eccolo là. Va bene, comunque c'è un mio amico che ti regala, non posso fare il nome, ti regala questa maglietta.
3: No, bella.
2: È tutta nera, aspetta, cioè, fammela girare. È bella, tutta nera, è bella. Eccola qua, dietro c'hai questo disegno.
3: The Monster, bellissimo.
2: The Monster, sei tu praticamente. Bella, è una XXXL.
3: Perfetto.
2: Più grossa di così non c'era, se non ti va, fratello.
3: E l'altra c'è l'altra.
2: Non so,
3: c'è l'altra?
2: No, l'altra è mia, non c'è
3: niente. Ah, è tua?
2: Questa è talmente piccola che non ti va neanche nel braccio.
3: Non l'avevo vista.
2: Questa è neanche nel braccio.
3: È una canotta.
2: Una canotta, lascia stare. Te con la canotta.
3: No.
2: Sei presente quando tiri fuori dal cartone il cotechino? C'era presente. Uguale. Che è dentro quella cosa di tela. No, di tela,
4: di alluminio.
2: Ma guarda l'alluminio!
4: Certo.
2: La cosa, la rete da pesca, tipo, no?
4: Sì, no, però il cotechino, però prima. Quando tu lo tu.
2: Ma perché non ti ammazzi direttamente? Ti stai uccidendo piano piano, secco proprio, sì. Una botta secca, non soffre nessuno, non so. Mamma, vedendo dei composti così.
4: Anche il cotechino.
2: Tutti i giorni, si state componendo.
4: Il cotechino è confezionato, c'è la scatola.
2: Sì.
4: Togliti la scatola.
5: Sì, va bene, abbiamo capito, c'è la scatola, dentro c'è poi quella roba lì d'alluminio, dai. Lo sanno tutti sta cosa qua, dai, ma questo è un mona proprio, ragazzi. Ma dove l'avete preso, dai? E lo davano in omaggio.
3: Ma quale omaggio?
5: In omaggio, dentro l'uovo di Pasqua, dov'è che l'avete preso? Mamma, che roba brutta che è!
3: Ma lei chi è?
4: Sempre che sono un pilota di moto.
2: È andato,
3: Vabbè,
2: andiamo avanti. Allora,
4: devo dire che nel weekend c'è la novità.
2: Attenzione.
4: Perché praticamente ho iniziato a creare una mia area di zen, benessere,
2: sì,
4: verde,
2: sì,
4: che va a colorare la zona.
2: C'è anche una cassapanca di legno?
4: No,
2: non c'è.
4: No, dove faccio gli esercizi, no?
2: ragazzi, ma quindi che esercizi zen? Esercizi zen? Tu che fai gli esercizi zen?
4: Gli esercizi dove mi alleno?
2: Che c'entra zen allora? Adesso tutti no. Che fanno sti giardino zen? Quattro pietre messe lì, una mangiata di brecciolino, è zen il mio giardino. Certo. Ma non ti avevi, non avevi voglia di annaffiare, hai messo, hai cementato, hai messo una palla di cemento, che è? Oh, a giardino zen. Giardino zen. Poi chi è sto zen? Cioè, scusa, ma tu lo sai chi è zen?
3: Zen è uno stato, Andrea.
2: Ma quale stato?
3: È uno stato zen,
2: cioè sì, lo stato mentale.
3: Stai nella,
2: sì, di chi si fa le canne. Il Parlamento italiano è zen. È zen. Sai che cosa vuol dire zen almeno? O zen? Parli così tanto per dare aria alla bocca?
4: Oh, zen arriva dal giapponese.
2: Sì, sentiamo.
4: Zen zon zan.
2: le tre sorelle senza gambe. Ma andiamo avanti, dai.
3: Che cos'è lo stato zen?
2: Quell'altro che chiede alla deficienza artificiale.
3: Ce l'abbiamo.
2: Sentiamo. Io lo so comunque, bastava chiedere a me. Vai.
3: Lo stato zen, sì, è una condizione di profonda calma interiore, lucidità mentale e totale presenza nel momento presente, svuotata da pensieri superflui.
2: È occupato.
3: Pensieri stupendi e sensazioni emotive.
2: Una canna, ti fai una bella canna, ti va via e vai nello stato zen. Noi facciamo battute, ragazzi, non vi fate le canne che fanno male. Io sento ogni tanto dire no, ma le canne non fanno così male. Ma che stai dicendo? Per non, le cose che non fanno male, le cose che non fanno male sono l'acqua, la frutta, la verdura, queste cose non fanno male. Il resto fa male. Che ti fa la canna, ti sballi il cervello? No, fa bene, ti rilassa. Che ti rilassa, che fai casino dopo, vai a sbattere, cretino. Tutti adesso abbiamo sdoganato anche una cannetta, non fa male. Ma che stai dicendo? Stai dicendo? Sdoganiamo le cose. Allora, le ciabatte di pelo non fanno male. Se non te le mangi, non fanno male. Che c'è? Va bene, dai. Allora, presentiamoci. Lui è Jim Carrey.
3: Ma chi?
2: Jim Carrey, versione Temu. Lui è Jason Momoa, versione Temu.
3: Grazie, ciao.
2: E io sono Brandon Lee, versione Temu. Allora, siamo versione Temu. Allora, volevo ricordare una cosa che mi hanno scritto adesso. Cadavolo, ma a Guidizzolo, Mantova, il 10 di ottobre farai lo spettacolo uguale a quello dell'anno scorso? Identico, ragazzi, non cambio niente, non è che posso lì mettermi a scrivere, a fare, ragazzi. No, allora, lo spettacolo è strano, diciamo, è molto strano, è uno spettacolo particolare, cioè non, gli spettacoli che faremo da A sono particolari, quindi il 10 ottobre, se volete soffrire con noi, venite a teatro a vederci. Perché venire a vederci? Perché sono gli ultimi spettacoli, ma io, uno pensa sia una battuta che stai facendo, no, non avete capito niente, io contro il fisco non mi ci metto, cioè no, ho già perso. Quindi questi sono gli ultimi spettacoli, venite a vedermi, perché dopo saranno solamente un ricordo gli spettacoli di Catavolo. Che mi ricordo Catavolo quando andava all'Infei, che belli sarà un ricordo così a teatro, che bello. Allora, il 10 di ottobre, lo so che non capisci quello che dico, perché sei ancora nel tuo stato zen. Nello stato zenzero. Allora, zenzero. Lo zenzero è quella roba che dicono fa bene, la mangi, ti pizzica tutta la faccia, la gola, ti manca il respiro. Ma dove fa bene? No, ma dopo qua, fa 10 anni fa bene. 10 anni che lo mangi, fa bene. No, come ci vogliamo complicare la vita, ragazzi.
4: Stavo ricordando che
2: il 10 ottobre lo spettacolo si chiama Il gatto diverso di Donald Trump.
3: Ma che cos'è?
2: Ogni giorno cambiamo titolo allo spettacolo. No, non so se avete visto che ha cambiato il gatto, non c'è più quel gatto arancione, l'ha cambiato, ha messo un altro gatto morto in testa. È indefinibile. Mentre lui c'ha quel gatto senza pelo in testa, Ugo. Hai visto? C'ha il gatto senza pelo. Allora, lo spettacolo il 10 ottobre siamo a Mantova. Il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, scusate, in provincia di Mantova. Il 16 di ottobre siamo a Rovereto, in provincia di Trento, e il 24 di ottobre siamo a Bellaria e Igea Marina, a Rimini, il 24 di ottobre. Le ultime tre date e poi chiudiamo baracche e burattini e ce ne andiamo tutti in ferie, ragazzi. Quindi se volete prenotare, fatelo, perché poi dopo, almeno se lo fate subito, non vi rompiamo i maroni con sta cosa, perché non è che posso pagare la pubblicità anche in altri, nei posti così, quella qua solo la faccio la pubblicità e basta. Allora, il numero per avere maggiori informazioni, potete portare anche i vostri figli, potete portare chi volete, insomma lo spettacolo è pulito, a parte la faccia di Ugo, insomma, ma non ballate le ascelle e l'interno coscia, ragazzi, ma lascia stare, neanche Focus vorrebbe fare un documentario sul tuo interno coscia, non voglio neanche immaginare quell'odore di
6: ma quale odore,
2: di,
6: tua sorella?
2: C'è presente quando vai nel kebab che stanno pulendo?
6: No, schifo,
2: quell'odore di bagnato,
6: dai.
2: Lascia stare, dai. Allora, se volete vederci e non vederci mai più, dovete venire in queste tre tappe che facciamo a ottobre. Il numero, vai col numero
6: 389 83 34 82 5. Te lo ripeto, prima che sale l'aliquota, approfittatene. 389 83 34 82 5. Il numero e la locandina la trovate ogni santo giorno sui nostri social.
2: Vabbè, dai.

0: spettacolo lo spoiler su, lo spoilero, lo dico questi cazzi di termini in inglese. Allora prenderò una clava di gomma, di plastica, insomma, e gli farò fare a Ugo degli annunci. E ogni volta che intona questo modo di parlare, bam! Ma in faccia, però, in faccia.
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Non mi guardare così, io non sono un marziano, sono una persona normale.
3: Ho capito,
2: se lo sapete che adesso vanno di moda sti robot che prenderanno, a me fa paura sta cosa, perché i robot prenderanno il nostro posto, cioè i lavori tipo che ne so, il cameriere, già ci sono in alcuni ristoranti sti robottini che ti portano il vassoio, in alcune fabbriche mettono sti robottini e via dicendo. A me fa paura perché mi ricordo il film quello con Willy Smith, quello che c'ha le orecchie come te, come si chiama?
3: Robot.
2: Io robot che alla fine poi dopo prendono il sopravvento sti robot. Tant'è vero che uno che c'aveva questo robot che aspirava in questo locale, ristorante, un robot che aspira, praticamente è sparito, è scappato. il robot non c'è più. Ha messo anche a Padova, mi sembra che sia successa, ma non è una cazzata, è la verità. Il robot se n'è andato, cioè vabbè, aveva altre aspirazioni, voglio dire, è andato, lo stanno cercando. Wanted, cioè,
3: wanted.
2: ha fatto i biglietti proprio fuori, se lo trovate c'ha una bocchetta così, c'ha due cose luminose che si accendono e si spengono. Se le ritrovate, mi raccomando, non lo smontate, ragazzi, non riportatelo a casa, quello si butta giù subito. Se lo smontate si butta giù, cioè non, no, una peggio dell'altra.
0: Su Studio Più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi cerchiamo di rispondere alla domanda: cosa significhi prognosi riservata? Si sente sempre, ma spesso non sappiamo di cosa si tratta. È un'espressione medica utilizzata quando il decorso e l'esito di una malattia o di un intervento clinico sono incerti. Questo termine viene impiegato dai medici quando le condizioni di un paziente sono gravi o critiche, rendendo impossibile prevedere con certezza l'evoluzione della malattia. Dal punto di vista etimologico, la parola prognosi deriva dal greco prognosis, composto da pro e gnosis, ovvero conoscenza anticipata. Se a questo concetto si affianca l'aggettivo riservata, significa che il medico, pur avendo ben chiara la diagnosi, sceglie deliberatamente di non sbilanciarsi sui tempi e sulle modalità di guarigione, congelando il giudizio fino a quando non subentreranno elementi di stabilità. Allora, la prognosi riservata viene dichiarata in vari contesti, tra cui malattie gravi o acute come ictus, infarti o infezioni sistemiche severe, traumi significativi, ad esempio in seguito a incidenti stradali o lesioni cerebrali, interventi chirurgici complessi dove l'evoluzione post-operatorio è incerto, condizioni di salute preesistenti aggravate da un nuovo evento patologico. Per comprendere meglio l'applicazione di questa misura è utile analizzare i reparti ospedalieri in cui viene utilizzata più di frequente. Terapia intensiva e rianimazione è il luogo di elezione per la prognosi riservata. Qui il paziente è spesso indotto in coma farmacologico o supportato da macchinari per la ventilazione meccanica e l'emodialisi. Finché i parametri vitali non si stabilizzano senza l'ausilio artificiale, la prognosi non può essere sciolta. Unità coronariche: a seguito di un infarto miocardico acuto, le prime 48-72 ore sono cruciali per il rischio di aritmie fatali o di un nuovo arresto cardiaco. La riserva sulla prognosi tutela la prudenza medica in questa delicatissima finestra temporale. Grandi ustionati: in questi casi il pericolo maggiore non è solo l'evento traumatico iniziale, ma lo shock ipovolemico e le infezioni batteriche massive che possono insorgere nei giorni successivi. Quando viene dichiarata una prognosi riservata, i familiari del paziente vengono informati sullo stato di salute, ma senza certezze sull'evoluzione della condizione. I medici generalmente indicano lo scenario con le possibili conseguenze, sia quelle positive sia quelle negative. Il personale medico effettua controlli costanti per valutare segni di miglioramento o deterioramento. In questo modo possono capire meglio l'evoluzione della malattia. In alcuni casi il medico può aggiornare la diagnosi e la prognosi in base alla risposta del paziente alle terapie. Oggi il monitoraggio costante del paziente in prognosi riservata ha fatto passi da gigante grazie all'integrazione di sistemi di intelligenza artificiale nei reparti di terapia intensiva. I software di analisi predittiva monitorano costantemente i parametri vitali, segnalando ai medici minuscole anomalie invisibili a occhio nudo. Spesso si sente dire quindi in prognosi riservata, ecco cosa significa. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, dobbiamo mandare la pubblicità, però prima volevo dire a tutti quelli che hanno figli o stanno per avere figli, anche se non sono vostri, cioè non più domande fate peggio è, cioè non è un po' quando tu, me lo diceva sempre mio nonno, quando anche mio padre, quando pesti una cacca lascia stare, vai avanti, cioè non ti fermare a controllare se l'hai pestata, quanta ne hai pestata, quanta ne stai portando in giro, vai disinvolto, vai avanti, si stacca piano piano, cioè non anche sul tappeto del dentista, cioè non vai non è un problema, non, allora perché dico questo? Perché a un giocatore di calcio, quando succedono queste cose a gente che ha un sacco di soldi, non so come mai, ma io godo, non solo io ma tanta gente gode. Se capita un disperato come Ugo, la gente fa pena, fa tenerezza, no? Già è sfigato, gli capita un'altra sfiga, dici poveraccio, ma è proprio sfigato. Se capita invece a uno figo coi soldi, così quella, ci godi anche un po', diciamoci la verità. Non so te, vabbè, tu sei un mezzo chirichetto, quindi lui non gode. Io sì, io sono cattivo, quindi io godo. A questo difensore brasiliano, aspetta, c'è anche il nome, mi hanno scritto anche il nome, non devo ingrandire la foto. Difensore brasiliano Vinicius Tobias si tatua il nome della figlia in arrivo, quindi non si sa su quale treno. Poi scopre che il padre non è lui. Vabbè, che cose che possono succedere.
3: Ammazza.
2: Perché questo? Perché ha fatto più domande, cioè non. Allora la fidanzata, lui è di colore comunque, no? La fidanzata è bianca come la maglietta di Achille o la mia, è bionda classica, insomma, così quella. Il figlio è venuto bianco, è la versione, diciamo, al contrario della famosa barzelletta, no? È uscito bruciato, no? Sai, sì, quelle barzellette, sì, razziste, sì, che facevano una volta. Sì, sì, dici. Vabbè, però di solito dici, occhio che se il figlio ti nasce nero, e invece stavolta è uscito bianco. E che gli dici al marito, che è un pizzico di amore, ce l'ha messa anche lui, ha partecipato, voglio dire, per un 20-23%, cioè nel senso di 23% di amore ce l'ha messa anche lui, no? Voglio dire, vedere il figlio, che è la figlia che esce fuori bianca come uno straccio, voglio dire, c'è un sospetto, ce l'ha avuto, ha cominciato a fare domande, dove sei stata? In Svezia, quando abbiamo giocato con la Svezia contro l'Irlanda, gente tutta bianca, no? Perché lui gioca a pallone, lei lo segue, quindi evidentemente in Finlandia forse siamo stati, ha cominciato a farsi un po' di domande e ha scoperto che il figlio praticamente non è la figlia, non è suo, e si è tatuato Naite te amo. Naite sarà il nome della figlia, che deve ancora riuscire, pensa, non deve ancora uscire. Però lui sa già che, come ha fatto, non ho capito, che non è che il colore in base al colore, come ha fatto a capire che non è sua, cioè non
3: dalla diagnostica
4: non so, ma magari anche dai lineamenti, capito?
2: Ancora dentro, cioè non ha dato una spicciata, dici,
3: cosa?
2: Mamma, che ignoranti che siamo, ragazzi, non ci ascoltate che siamo troppo ignoranti. Comunque, Vinicius, basta scrivere sul tatuaggio, hai fatto Naite te amo, anche se non sei mia, cioè no, anche se io non sono tuo padre, cioè, non, aggiungi un pezzo, cioè voglio dire, cioè, vabbè, per un particolare, Naite te amo lo stesso, cioè, non, ormai che fai, non l'ami, non è che poi te amo, vediamo, non lo so, qualcosa aggiungi, non lo so, fai.
0: Show su Studio Più. Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Dimmi, no, scommesso, dimmi.
3: Stavo pensando alla fortuna.
2: Tu potresti metterti nei centri commerciali, sai che ci sono Vodafone, Tim, così quella. Sì. Tu vuoi non prendere mai?
4: Ma che sposte?
2: E vendi qualcosa che non. Allora, il futuro qual è? Il futuro è non prendere il segnale. Perché se segni, se prende il segnale, il telefono, l'indirizzo di casa, quando è che siamo stati fottuti con tutte le scarpe? Quando ci hanno messo la targa, ci hanno messo. Una volta non c'era la targa, no? Tu andavi col cavallo, le prime macchine mica c'erano la targa, andavi senza targa. Poi hanno cominciato a dire no, mettete la targa, tutti i figli, che bello, i numeri, sì, i numeri. La carta d'identità, una volta ti chiama, come ti chiami? Gianni, tu, Filippo, cognome, non lo so, non.
4: Inventate.
2: Poi dopo hanno cominciato a dire no, ci vuole la carta d'identità, ci vuole tutte le. Del cellulare deve prendere sempre, così sappiamo sempre dove sei, capito? Invece il futuro, secondo me, è quello di tirare via tutte queste cose. Quindi tu potresti essere il precursore, inventi questa cosa, ti fermi al centro commerciale con un baracchino, vuoi non prendere mai? Capisci? Cioè, un apparecchio che fa perdere il tuo segnale, cioè una figata pazzesca. Vabbè ragazzi, seguitemi per altri consigli, c'ho un canale YouTube.
3: Amici, giunse il momento di ricordare appuntamenti molto importanti, perché ottobre è il momento in cui
2: ottobre è il mese delle castagne, no?
4: Esatto.
2: No, novembre castagna.
4: Non lo so, io
2: ottobre, autunno, foglia, cade.
3: Bravo.
2: I foglioni cadono. E noi che siamo tre foglioni
3: andremo a fare
2: cadremo, devi dire, dai. Agganciate però, mamma.
3: Cadremo come la frutta secca. La frutta secca che cade sul terreno fertile.
2: Uno ha scritto, ma questo è un programma, questa è una malattia che può prenderti, quindi io ti consiglio di cambiare subito stazione, perché se te prende è un casino, non c'è molli più. Aspetta, c'è un fan tuo, che facciamo? Non rispondiamo. Pronto?
5: Buongiorno. Ascolti, io volevo chiedere una cosa a Ugo.
2: Sì,
4: sì, mi dica.
2: Sì.
5: Non so che lui a volte ride spesso quando tu fai battute a. A Chile che non fa senso tutto questo, no?
2: Sì.
5: Ma Ugo, che attività sessualità?
2: Che? Non ho capito.
5: Ugo, che attività sessuale ha?
2: Che attività sessuale fa?
3: Che vita sessuale.
2: Ah, è come la tua, grosso modo.
5: Perché? Sono Gigi Sciucco, bimbo.
2: Non ho capito chi sei.
3: Chi è?
5: Sono Gigi Sciucco, il tuo amico. È?
2: Quanto al litro? Quanto?
3: Ma perché?
2: Dove sei? Al Despa adesso?
3: Per favore.
2: Aglia, presa la zanzara, guarda, l'ho ammazzata. Vedi?
3: L'ho ucciso.
2: Vero.
4: Scusate, ma chi
2: Gigi Sciucco!
5: Perché? Sei fulminato,
2: me. Io sono scombinato. Curati! Bro, ciao!
5: Ciao!
2: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi.
3: Vive i succhi, viva le centrifughe! Ottobre, le foglie, ottobre è il mese dei colori. Tre sono le date importanti da segnarvi.
2: Però fare la pubblicità delle nostre serate a teatro con sta camicia, cioè, non lo so, cioè, è talmente brutta che non la venderebbero neanche i cinesi, secondo me.
3: No.
2: Non la trovi neanche gli scaffali cinesi.
3: Questa qua è di lino,
2: hawaiana.
3: Non posso dire la marca, insomma.
2: Sì. È di lino.
3: Spazzini.
2: Quello delle aste pubbliche. L'ha presa all'asta la carina. Dai, andiamo avanti.
3: Comunque, ha giudicato le tre serate.
2: Allora, attenzione ragazzi, se volete sentire la nostra, diciamo, incapacità anche a teatro e vederci anche a teatro, ragazzi, dovete venire a Guidizzolo. Dovete venire il 10 ottobre a Guidizzolo, dove siete arrivati. Qualcuno dirà, ma il 10 ottobre, cavolo, manca un mese. Appunto! Prenota subito, perché altrimenti poi rimani senza posto, no? Quindi e basta.
3: 16 ottobre invece.
2: No, se devi dire Guidizzolo, Mantova.
3: Guidizzolo, Mantova.
2: Ma io posso fare io tutte le cose, tutto. Ma fate qualcosa anche voi, porca.
3: Fratello, hai appena detto.
2: Quello sta zitto, quello ride e basta.
4: Ma non sto zitto, se comunque, lo fare io lo faccio
2: la
4: io.
2: La seppia senza denti, ride e basta.
4: Senza di tua sorella.
3: Quindi le serate di ottobre.
2: Non sono tuoi.
3: Sono tre.
2: Sono dei fratelli schiaffoni.
3: Le palle di Catavolo faranno tappa dove?
2: Le palle di Catavolo è il nome dello spettacolo.
3: Sì, è il nuovo nome dello spettacolo. Sabato 10 ottobre saremo a Guidizzolo, teatro di Guidizzolo, provincia di Mantova. Venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento. il 24
2: dai, sei ignorante proprio. Dai, poi.
3: Poi invece il 24 di ottobre, saremo a Rimini con la commedia di Elvira.
2: Ok, quindi, due spettacoli diversi,
3: due show diversi.
2: Sì.
3: E quindi allora, per poter avere informazioni e prenotare il vostro posto in anticipo per essere comodi, poi
2: dai il numero, hai rotto i baroni, dai il numero
4: 389 83 34 825. Il numero lo trovate postato ogni giorno sui nostri social.
6: Andrea
2: da tavolo
6: show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Se qualcuno intorno a voi almeno una volta vi ha fatto notare che siete obsoleti perché ascoltate musica del nostro tipo, allora siete dei nostri. Radio 60, 70, 80, 30 anni di grande musica che vengono tutti i giorni, 24 ore su 24, proposti e riproposti, anche perché dentro questi anni ci sono veramente delle perle incredibili, è successo veramente di tutto, la storia della musica si è sviluppata lì e ancora oggi influenza quello che accade. Dicevamo, siamo nell'ottobre quasi, ormai inoltrato, siamo già entrati in ottobre del 1960 e ovviamente le classifiche risentono un po' di quello che è accaduto durante l'estate, e una di queste canzoni, o meglio una colonna sonora che ha avuto un grandissimo successo anche da noi, è quella di un film americano che si chiamava A Summer Place, che in italiano significa, è stato tradotto in Scandalo al Sole. La colonna sonora era interpretata da un'orchestra fantastica, la versione più bella proprio quella di Percy Faith, e ve la faccio ascoltare immediatamente.
2: C'era una volta

A Sex Bomb, a The Bomb, il passo è breve per il titolo, ma questa canzone è un brano del 95 dei Bug the Edge che riprendevano una canzone dei Chicago. E questa è quella che ci ascoltiamo nel party time delle 18:30 qui su Studio Più con i vostri messaggi al 338

0: Il ritmo è alto, si continua a ballare con Let Me Stay, Preziosa e Marvin, ma soprattutto anche con Sex Beach, David Guetta and Akon, qui su Studio Più nel Party Time, che vi porterà alle 19, momento in cui daremo la linea a Marco Ravelli.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In vigore da oggi il tetto massimo ai prezzi dei carburanti introdotto da Eni sulla rete Eni Live, fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio, eseguito dalle misure di calmierazione avviate da IP. La maggioranza di governo plaude all'iniziativa dei due gruppi energetici, le opposizioni bocciano l'intervento definendolo un mero palliativo e invocano un decreto d'urgenza per un tetto generalizzato esteso a tutta la rete. Soddisfatte le associazioni dei consumatori, che parlano di sollievo per gli automobilisti, protestano invece i gestori delle stazioni di servizio, che non aderiscono all'iniziativa, e gli autotrasportatori siciliani annunciano lo sciopero dal 16 al 20 ottobre a causa del forte aumento dei costi del carburante, ai quali né il governo né la regione hanno dato risposte. Papa Leone ha messo ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia. Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in ponti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizia e costruire la pace, ha detto il pontefice intervenendo all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. Il caso di Giulio Regeni è il giorno della verità giudiziaria, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi e stop forzati. Nonostante tutto siamo qui, in pochi ci avrebbero scommesso, grazie a tutti, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini prima di entrare in aula a Piazzale Clodio. Per 3 ufficiali i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per 1/4 l'ergastolo. Sfregiato da ignoti con vernice spray e abrasioni, il murale dedicato a Franco Baresi, la leggenda del Milan scomparso a fine luglio, l'opera si trova proprio di fronte alla sede rossonera. Il Milan si è messo subito al lavoro per individuare i responsabili del gesto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 dai Studio Più.
1: A Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: A me questo jingle piace un sacco e poi è così celebrativo che è adattissimo al momento che andiamo adesso a vivere insieme qui su Radio 60 70 80 con l'Hit Parade del 1970. Cari ascoltatori, fedelissimi e anche non fedelissimi, perché se ne aggiungono tutti i giorni di nuovi, benvenuti. Allora, 10 minuti di Hit Parade, ribadisco, 1970. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci, beh, vi dico soltanto una curiosità. C'era un gruppo, inutile che vi citi il nome perché tanto non lo conosce nessuno, che rifiutò dall'autore di questa canzone di inciderla perché non la ritenne adatta. Pensate un po', e lasciò le basi registrate. Jeff Christy, se non ricordo male, ci rimise le mani, perché è l'autore originario, e la trasformò in quello che è diventato un successo strepitoso, Yellow River.
2: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

successi più importanti di quell'estate del 1970 che vide la presenza per ben 23 settimane nella Hot 100 di Billboard, quindi dall'Inghilterra arrivarono persino in America e in altri 23 paesi in tutto il mondo, vendendo oltre 3 milioni di copie, quindi un successo clamoroso. E per questa band, si chiama Christie, Jeff Christie, il fondatore, iniziò la sua attività nel 1969 e subito piazzava questo colpo di genio che ovviamente arrivò anche nelle nostre hit parade. Contemporaneamente in America però c'era anche un altro gran successo, una canzone di protesta, una delle prime, siamo in epoca di Vietnam, e Edwin Starr pubblica War.

0: Siamo nel 1970, una canzone cruda, veramente violenta, perché quella era la situazione con la guerra in Vietnam, una protesta forte. World Edwin Starr arriva come un fulmine nella classifica americana e vince. Vince perché convince e soprattutto interpreta il senso comune della gente in quel periodo. Una canzone, come sentite dal Tony, veramente quasi funky, dal rhythm and blues qui si passa veramente a un funky crudo, che poi troverà altre forme durante la decade a seguire. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, siamo arrivati alla conclusione anche di questo appuntamento con l'Hit Parade. Io vi rimando al prossimo blocco, che vi anticipo sarà pieno 1980, da Radio 607080. Ciao.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio ENI ed ENI Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con ENI, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10,20 euro, importi considerevoli perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire ENI e IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
1: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
3: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni. E in tanti ci hanno detto, beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
1: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Radio 60 70 80 by Studio Più. Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Pio. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, qualche anno fa, Radio 60 70 80, come sempre, eccoci qui con il nostro appuntamento dedicato alle classifiche, in mezzo a tanta musica, ogni tanto una pausa di riflessione, ancora con la musica, ci mancherebbe altro. Cari amici all'ascolto, so che siete sempre di più, questo mi fa enormemente piacere, siete tutti belli, concentrati, soprattutto preparati, perché il pubblico che ama questa musica è sempre molto preparato ed è facile per voi fare subito i collegamenti ai periodi che stavamo vivendo in quel 1980. Che succede nel 1980? Succede che Michael Jackson convince questo gruppo inglese a pubblicare come singolo la canzone che andiamo ad ascoltarci, Another One Bites the Dust. Serve dire che erano i Queen?
0: C'era una volta Hit Parade.

Questo è uno dei giri di basso più famosi degli anni Ottanta, strepitoso anche perché questa canzone fu scritta proprio dal bassista dei Queen, cioè John Deacon, e divenne un tormentone in quel 1980, strameritato da quell'incredibile album che fu The Game da parte dei Queen. Adesso arriva un altro bel pezzo, un'altra bella consacrazione per questa colonna sonora, scritta da Michael Gore, che era un celebrerrimo autore di colonne sonore cinematografiche e anche di musical. Non a caso si mise all'opera per questo che fu un film pluripremiato, la colonna sonora divenne canzone dell'anno e consacrò al successo Irene Cara, come direbbero gli americani. La canzone era Fame.

0: upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato.
2: Un film la cui storia, la cui trama fu poi ripresa in una serie televisiva fortunatissima e che anche qui in Italia vide schiere di ragazzi non perdersi, me compreso, una puntata dietro l'altra. Si chiude qui l'appuntamento con la Hit Parade anche per questo 1980, il tempo davvero scorre via veloce, ma dopo di me c'è ancora musica di questi grandiosi 30 anni e di conseguenza noi ci rinnoviamo al prossimo blocco e sarà 1961. Ciao!
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio ENI ed ENI Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con ENI, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli, perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire ENI ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
1: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
3: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
1: Tragedia familiare nella notte nel Salernitano. Una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: buongiorno. Qui si lavora, Chi è che me lo scrive qua, si lavora? Non ci credo, non ci credo. Vedi, qui si lavora e ascolta la radio. Ma se non ci fosse la radio, Giancarlo, che faresti tu? Cioè, non ho capito. Come tutti, insomma, se non ci fosse la radio che ci tiene allegri qua, non lo so.
1: Sono uscito dalla galleria,
0: Ah, sei uscito dalla galleria da stamattina alle 7, dalle 7, 6 e mezza. Ha fatto una galleria un po' troppo lunga. Va bene, ciao a tutti da Pierangelo, buon pomeriggio, eccoci arrivati. Inizia la nuova settimana. Forza e coraggio, direbbe qualcuno, no?

0: salutare anche il Bosco. Buongiorno Bosco. Ah, sei conciato bene, eh. Ciao Pier, si lavora e si ascolta una radio molto bella. Bello, quello è vero, quello è vero, lo possiamo dire Bosco, Possiamo dire che questa è davvero una radio molto bella, Avete fatto voi sto radio, di chi è la
1: Ho
0: colpa?
1: Ho detto che questa è la tua settimana, quindi se vuoi togliere il lunedì possiamo partire da martedì 29.
0: Domani è il 29, Ah, ho capito, è un bel giorno domani. Ah, è bello perché è già martedì.

0: che è brutto che è invecchiare.
1: Buongiorno,
0: brutto, brutto.
1: Si potrebbe cominciare con i Rockets, On the Road Again. Grazie, ciao, buona giornata e buon lavoro a tutti quanti.

Allora, chi è che voleva chiedere? Mi sembra fosse Federico, no? È Federico quello che ha richiesto. Andalo a Game the Rockets. E lui? Bene, bene. Non sono sicuro, no. Devo riuscire a memorizzare ancora 7-8 nomi, poi li ho memorizzati tutti, è davvero. Allora, da dove sbuca questa bella signora? Da dove sbuca? Ah, da Castellegno, si chiama Cinzia. Hai visto Cinzia? Allora, mettiamola! Dancer di Gino Socio, dai! Oggi ho voglia di ballare, vediamo se riuscite a richiedere pezzi molto ballabili e molto belli, dai! Sai che ci sono i giorni che hai voglia di ballare, hai voglia di scatenarti? Questo era un bel pezzo da ballare, vero?

0: Questa l'hanno ballata anche i Sassi, davvero. Ah no, non c'è problema per ballare Gino Socio con Dancer. Pezzo favoloso, devo dire.
1: Ciao,
0: bellissimo.
1: Ciao, Pietro, benvenuti Strange Love dei Depeche Mode, grazie, ciao.
0: Mazza, c'aveva fredda.

0: Abbiamo incominciato proprio bene, perché sono tutte belle canzoni, eh. Adesso devo dare un po' i voti. A questa diamo 9+ diamo.
1: Buongiorno a Pier, buongiorno a tutti, sono la Franca. Oggi è una giornata stupenda. Calda al punto giusto, fresca al punto giusto, arrangiata al punto giusto, che ti si asciuga in fretta al bucato ancora. A noi donne qua non interessa. Senti, ecco, mi fai ascoltare un qualche cosa, qualche bomba di Tina Turner? Grazie, ciao.
0: Ciao Franca, ti metto questa perché è già stata anche richiesta.

0: Tanti pezzi di Tina Turner da sentire, ma questo è Cara Franca, the best. Te l'ha mai detto nessuno? The best. A me dicono the best.
1: Ciao Pierre, un saluto da Lello. Siamo di nuovo in cucina dopo la fine delle vacanze, una settimana di pausa. Vorrei poterti chiedere se posso ascoltare L'estate sta finendo. Un saluto da Lello.

0: Ma non è vero che l'estate sta finendo, guarda che giornate abbiamo. Ci sono delle giornate meravigliose, non so dalle parti vostre. In montagna c'è un cielo azzurro. Volevo mettere azzurro di Celentano oggi, davvero.
1: Ciao Pierangelo, buon inizio settimana a tutti. Ho sentito che volevi qualcosa oggi di ballabile. Io però sarei un pochettino di fretta, se è possibile ascoltarla entro le 3:30 così. E, non so, un Billie Jean di Michael Jackson o un Thriller? Perdona, mi sono un po' fuori. Ciao a tutti, ciao Pierangelo, un grande abbraccio.
0: No. Voglio sentire quella risata lì, così poi faccio partire il Thriller. Dove? Dai, prova a rimetterlo lì, quel pezzo lì.
1: Un Thriller.

Grazie Fabiana, lo sai che è sempre un piacere. Oh mamma mia ragazzi, sono così perché è il 28, è finito il mese, sono contento. Allora, dov'è Savio? Savio, hai ragione, per ballare ci vuole questa, non c'è nulla da dire. Ah, ah, baby, baby, let's go, c'è. Oh, yeah.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

buon pomeriggio a tutti. Anch'io sto facendo il bucato, ma per quel che mi riguarda, bucato, asciuga, si ritira e non si stira. Bucato furbo. Io vorrei richiederti un altro pezzone, We Need Protection dei Picnic at the White House. E buon pomeriggio a tutti. Baci baci, Mary.

0: anche a Carolese c'è una bella giornata. Hai capito il bucato? Il bucato furbo è quello che non si stira. Quello che lo metti nell'asciugatrice e viene fuori già immacolato.
1: Caro Pier, buongiorno, buon lunedì. Scusa, ma ero distratto, giù in fondo al pullman, stavo facendo le pulizie e non ho sentito la voce calda e mascolina della Fabiana, che a me piace tanto. Vabbè, peccato, sarà per la prossima volta. Senti, ti richiedo un brano di Matt Bianco, quello che vuoi tu. Grazie, Simone dall'Autobus di Varese. Ciao, ciao!
0: Una voce mascolina.

0: casa. More than I can be heard di Matt Bianco. Grazie signora Contessa, lo sapevo. Mi ha mandato un messaggio la Contessa, non lo posso mandare perché dura 2 minuti e mezzo. Mi ha detto appena che è ancora molto contenta e felice di aver ascoltato un grande concerto ieri all'Arena di Verona, che era, è stato quello di Riccardo Cocciante. Te l'avevo detto, è uno dei più bei concerti da andarsi a vedere.
1: Pierre, se oggi vuoi ballare un bel pezzo dei Cano, Disco Music. A proposito, sono Ivan e il pezzo mettilo tu, a tua scelta. Ciao!

0: bene Another Life di Kenna, no? Sì. Meno male, dov'è l'arrotino? L'arrotino finalmente è ora che tu vada a lavorare.
1: Franchi, sono le 3:15 del pomeriggio, l'arrotino sta andando a limare finalmente dopo mesi e mesi, dopo le vacanze, non ho più limato un cavolo. In una villetta di ricchi che devono limare tutte le posate che hanno usato a Ferragosto.
0: Ho preso
1: un bel lavoro.
0: Certo, certo.
1: Quindi io vado a limare. Nel mentre che io limo, vorrei una richiesta. Africa di Toto. La dedico all'arrotino, a tutta la famiglia anni 60, 70, 80. E la dedico anche a lei, alla mia Lori, che lei ama Africa di Toto. Ciao Lori, ci vediamo domani. Grazie Pier, sei sempre il migliore. Arrotino!

0: eccola qua, buongiorno Emanuele, era Africa dei Toto. Meno male che hai ripreso di mare, perché qua altrimenti come fa la gente che ha le cose da
1: 60 70 80 live. 60 70 80 by Studio Più,
2: la radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio ENI ed ENI Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con ENI, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10,20 euro. Importi considerevoli, perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire ENI ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
1: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi alla diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni. Attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano. Imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
3: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
1: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Allora, per tutte le coppie di innamorati, Peppe, io ho scelto ancora questa perché mi è piaciuta da morire, per 3 giorni che la sto ascoltando.

0: Questa per la prima volta settimana scorsa il Peppe, questa canzone di Jota Guest, è solo così, mi sono affezionato io a sto pezzo, mi piace da morire, lo metto tutti i giorni, è bello da morire, questo proprio è un disco da dedicare a tutti gli innamorati, se ci sono ancora, ma so che c'è ancora gente che si vuole bene, questo è un grandissimo pezzo d'amore, bello, bello, bello. Grazie Peppe, stai ancora in Italia per 4-5 giorni.
1: Che bella,
0: dai,
1: musica, tanto. Bella, bella, bella. Allora, ascolta, volevo richiedere una canzone. Banco del Mutuo Soccorso, Paolo Pa. Sì, grandissimo Francesco, che mi ricordo di averlo visto una volta, ma ero piccolo, in treno. Grande Paolo, sto barbone. Bravo, bravo. Grazie da Daniele.

0: passo veloce.
1: Quelli di Moby Dick, devo dire, Daniele, beh, bravissimi. Banco del Mutuo Soccorso con Paolo Pa. Che è successo? Nada qua. Oggi ne ho combinato una delle mie. Mio marito è molto incavolato, io nada per così poco. Che hai combinato? Però lei dice viva la vita. Io mi consolo pugiando i biscotti nel budino caldo. Che hai combinato, nada? Oh signora, poi te lo metto un pezzo allegro, eh. E ogni tanto anche le donne ne combinano di quelle strane, vedi? Avrà spaccato un elettrodomestico, sicuro, guarda.
2: Ciao Pier, mi puoi far sentire la canzone dei Roxette, I Must Be Love? Grazie, buona giornata a tutti.

0: giornata è tutto lì quello che hai combinato, ma dai. Sono andato in auto nella mia baita in montagna per raccogliere i funghi, tralala. Sono arrivata, ma mi ero dimenticata le chiavi. Vabbè. Così niente funghi, tralala. E va bene, che insomma hai combinato qualcosa di grosso. Pensavo che tu avessi rotto magari qualcosa in casa di. Tutto lì, tutto lì. Ah, incavolato perché questa sera non mangi i funghi. Ah, ho capito. Falle un brodino di. Oh mamma mia, ragazzi. Allora, Luciana, grazie per It's Master of Love. Molto molto d'amore,
1: per Angelo. Rimini, 23 gradi, cielo soleggiato, temperatura bella, non tira neanche vento, quindi si sta bene. E mettimi una canzone di Phil Collins, si dice così, Phil Collins, grazie. Saluto a tutti quelli che ci ascoltano, specialmente il pomeriggio, che la mattina dormono.

vedi, le donne quando combinano qualcosa di particolare non lo devono dire al marito, cioè è vero, cos'è che mi scrivi Nada? Se prendessi qualcosa di grosso non lo direi a mio marito.

0: Cerca di combinarle piccole, non grosse, perché. Oh mamma mia! I don't lose my number! Piccole! Vai avanti, dai!
1: Buongiorno Pier, Massimo da Pavia. Andiamo con un po' di vecchio, buon, sano, vecchio rock and roll, all time rock and roll di Bob Seger. Se ce la fai a metterlo, lo ascolto volentieri. Buona giornata, buon ascolto a tutti.

0: grandissimo pezzo di Bob Seger, naturalmente all time rock and roll. Grazie Massimo, questo è un pezzo che mi gasa, chissà perché mi ha sempre gasato sto pezzo, bello da morire, bello
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi ascolterei volentieri, se è possibile, Message in a Bottle dei Police. Grazie mille, buon inizio settimana a tutti e buon divertimento. Ciao ciao.

0: Chissà questi messaggi nella bottiglia che fine fanno, chissà, ma io ho sempre usato il piccione, io ho sempre usato il piccione, che quello i messaggi te li porta di sicuro, ma il messaggio nella bottiglia non so. Sì, il piccione.
1: Ma felice lunedì, Pierangelo, e ovviamente a tutti. Ho sentito all'inizio che hai voglia di ballare, poi ho avuto un piccolo impegno e ho dovuto un attimo staccarmi. E non lo so, io ti chiederei Freak degli Chic. Il loro ritmo, ti dico la verità, mi è sempre piaciuto. Per ora un caro saluto, un abbraccio a te e a tutti. Ciao da Donatella, detta la Doni magari anche.

Allora c'era questo basso che era incredibile, devo dire la verità, perché è fantastico. Potevano far senza mettere altri strumenti qua, solo quello. Grazie Doni! La nostra vegetariana è arrivata anche oggi. Domani non c'è, mi ha detto che non c'è domani. Non c'è la Donatella domani? No. Allora qua c'è un signore che vorrebbe dedicare un pezzo dei Creedence a tutti i bagnini. Sono ancora in attività i bagnini? No, boh, vabbè. Alcuni posti sì, in Sardegna, in Sicilia sì,

Ciao Pier, Maurizio, ascolta, per la mia Valentina mi metti dei New Trolls, quella carezza della sera? Grazie caro, un abbraccio.

0: grazie Maurizio per quella carezza della sera. Salutaci naturalmente Valentina, abbracciala, baciala, stringila. Fai qualcosa, dico. Va bene, dai. Allora Carlo, come stai? Tutto a posto?
1: Ciao Pier, sono Carlo, provincia di Ancona. Allora, io oggi ti richiedo un brano bellissimo di Pink Floyd, quello che vuoi te, e la dedico alla mia compagna Isabel. E io voglio dire che la amo tanto. Un abbraccio grande grande Pier, grazie.
0: Sei pronto per registrare qua Carlo? Dopo gliela devi spedire sto canzone, eh? Vabbè. Va bene.

0: Innalziamo l'asticella dell'adrenalina serale.
1: È una sorpresa. È una sorpresa. No? Vengo sorpresa io, eh. Cioè non dico niente prima, perché se dico qualcosa prima, poi dopo la gente. Ah, è una sorpresa, Grazie per Comfortable Number, questo dei Pink Floyd, insomma. Dura 7 minuti, ne abbiamo sentiti 5, va bene
2: ciao
1: così.
2: Pierre,
1: dai,
2: ciao a tutto il popolo di Radio 60, 70, 80. Niente, volevo tranquillizzare la fanciulla che ha avuto problemi, non so di che tipo, di rompere qualcosa al compagno, marito, non ho capito bene. Comunque stai tranquilla, tira fuori il... l'argomento
1: cosa?
2: Giusto stasera e vedrai che va tutto aggiustato. Bene, detto questo, Pier, mi sbaglio o fra poco sei vintage, eh? Bene, metti su qualcosa che sai tu. Ok, ciao, buon proseguimento a tutti. Ciao, ciao.
1: Cos'è che sono io? Vintage, ma...

0: Questa sera seratina hot, ha detto, Michele, vedi che c'è già pensato lei. Quando Mena ce l'aspetta, si sta già preparando per il combattimento.
1: Buongiorno da Livio. Qualcuno ha chiesto il Gypsy King oggi? Chiedo per un amico.
0: Volevamo mettere Hotel California nel Gypsy King. Livio, guarda che davvero tutto il weekend sono stato male, c'era... Non è che sono stato male solo quel giorno, Tutto il weekend. Va bene, era Twisting, by the pool.

0: canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60, 70, 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Allora vado da Daniele Di Storo. Buongiorno Daniele, driver seat.
3: Oh yeah, yeah.

vecchio io, sono vecchio io. Anche sono un ragazzino io, Ah, ecco, cioè non è che. Non fatevi ingannare adesso. Ah, ecco. Oh signor Daniele Di Storo, driver's seat, era per te questa. Chi è che mi scrive? Ciao Pierangelo, oggi è l'ultimo giorno, mi viene da piangere. Che è successo? Ma chi è questo?

0: mi ero anche preoccupato io, davvero.
1: Hola Pier, ciao! Come state? Tutto bene?
0: Per me Patrizia è andata in Spagna. È vero? Guarda che non mi sbaglio io. È andata in Spagna, vedi? Entro subito con hola, hola, hola, hola! Oh mamma mia, guai chi tocca gli giochi, guai, guai chi lo
2: buongiorno,
0: tocca.
2: Buongiorno, la contessa, ma il mio Pierangelo è un fiorellino di primo raccolto, guai chi dice dice qualcosa d'altro.
0: No, hanno detto che sono veri anche, che sono vecchio come il po'.

0: Ah, si vede che anche a Molina allora dicono hola hola hola hola. Sei stata a Molina?
1: Pensate. No, guarda, sono stata 3 giorni a Molina, in Val di Fassa.
0: Ah, bellissimo posto. Hai raccolto un po' di funghi? Un po' di porcini lì ci sono. Sì, ecco.

0: moglie.
1: Di al signore della serata occhio, vado a vedere in camera da letto che sua moglie non abbia aggiunto un'altra punta al letto.
2: Fa freddo adesso, adesso ci vuole l'altra punta, ci vuole il trapuntone, ci vuole.
3: Oh mamma mia,
2: vedi che fanno le serate anni 60.

0: Girl di Dire Straits, per i tuoi giorni ti sei regalata a Moena. Moena, bellissimo posto, è davvero. Ci andavo da bambino io, ci andavo a raccogliere i funghi io a Moena, davvero.
1: Ciao Pier, sono Romano da Rimini. Avrei una voglia matta di ascoltare Più Su di Renato Zero. Grazie, ciao.
0: L'accendiamo? L'accendiamo, magari.

0: Grazie Romano, io lo adoro, Renato Zero. Allora, Daniele Di Storo, sei ancora all'ascolto? Guarda che qua c'è Massimo che ti deve dire qualcosa.
1: Un attimo fa ha chiamato Daniele Di Storo. Vado su sabato, sì. Domenica Storo, che c'è la festa alla Polenta Taragna. Se so come ha fatto, lo riconosco, vado a conoscerlo. Sabato, domenica, la festa della Polenta Taragna, Storo presente.
0: Ah, che bella festa, davvero, una festa fantastica. Domenica vengo a Storo io. Domenica io vado, voglio andare a Storo.
2: Fino a sposare.
0: Andiamo a Storo domenica.
2: Fino a sentire che.
0: Sono quelle feste particolari molto molto belle, davvero. Adesso glielo dico, Daniele, hai capito? Massimo viene a Storo domenica. Tienigli un posticino lì. Ivan, che hai detto tu a Nada? Della trapunta, lascia stare, che ha detto che ci pensa lei. Non c'è bisogno della trapunta. No, no, non ti dimentichiamo. No. Hai capito? Lascia stare le donne.
3: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Inizio di settimana generalmente stabile grazie a una netta rimonta anticiclonica, qualche disturbo in più solo sulla Sicilia. Nel corso del pomeriggio la situazione rimarrà pressoché invariata, con cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il paese. Qualche rovescio potrà interessare l'entroterra della Sicilia orientale, ma saranno episodi davvero sporadici. In serata e nella prossima notte cielo sereno ovunque, importante escursione termica nelle vallate interne del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
2: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buongiorno Piera, e anche oggi riesco finalmente a godermi un po' della vostra stupenda compagnia e buona musica. Se è possibile ti chiedo Still Got the Blues di Gary Moore. Lacri di Varese, un abbraccio a tutti e un buon proseguo. Ciao ciao!

grazie Gri. Questo è un pezzo da registrare e da tenere in camera da letto sul comodino. Quando siete tutti, dico, nella camera da letto, accendete il registratore e fate partire sto disco che tutto si mette a posto. Still got the blues. Gary Moore. No, davvero, questo è il classico pezzo della... È vero? Non ci sono altre stanze, va bene nella camera da letto proprio. Tranquillo. Barbarella, a lei è sempre piaciuta molto Ornella Vanoni e oggi mi chiede una ragione di...

Buongiorno Pierangelo. Oggi volevo chiedergli se è possibile ascoltare i Simple Malt, New Gold Dream. Grazie Diego, Monza Brianza.

0: stasera c'è la Turchia. Vediamo le comiche anche stasera? Ho capito. No, perché io ho visto una bellissima partita, io sì. È vero? Sì, ho visto Portogallo contro la Norvegia, è stata una grande partita. Stasera arriva di nuovo l'Italia. Andiamo a vedere che succederà, Mancini. Hai già capito, no? Va bene, chi c'è qua? Armando, dov'è?
1: So che Angelo, potresti mettermi Happy Children di P. Lion? Grazie, Armando, da Sanremo.
0: Ogni tanto andiamo a scoprire questa e a rispolverare questa Italo Disco, che non dispiace mai sentire, dai, va bene.

A volte usate questo T9, che è un'applicazione che inganna molto, perché poi a me quando arrivano i messaggi scritti col T9 io li leggo tutti in un'altra maniera, perché qua me li camuffa tutti. Comunque mi sembra di aver capito.

0: come si chiama, Ivan? Io sono il vecchio stampo. Com'è
1: comunque questo? Pier, non si chiama Putinov, non fare il boomer, si chiama correttore automatico. E
0: ah, sì?
1: Così anche voglio fare complimenti per una canzone che piace un sacco anche a me.
0: Grazie bro. Correttore automatico dovrebbe correggere, invece non corregge Nostia. No, non corregge nulla, non corregge.

il mio amico Franco mi scrive: ehi Piero, occhio, perché Zebi in arabo vuol dire... No, davvero? Ma la posso dire questa parola, ma davvero? Ah, vuol dire cosa? Volatile, vuol dire... Davvero? Non lo sapevo io. È vero, vedi? È vero.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Gianfranchi.
1: Ciao Pier, da Marco il trattorista, buona settimana a tutti. Allora, intanto io mi porto avanti col lavoro e ti faccio gli auguri per domani, buon compleanno, e vorrei ascoltare una canzone che oramai a settembre, se ne vai sei andato, non ho fatto mai in tempo a richiederla. Impressione di settembre della PFM. Ciao e auguri per domani.

Fantastica, fantastica. Caro Marco, impressioni di settembre. L'abbiamo sentita parecchie volte in questo mese. Tu hai avuto la sfortuna magari di non sentirla mai, però l'abbiamo passata parecchie volte insieme anche a Settembre di Alberto Fortis e anche a Settembre di Neil Diamond, davvero. E il settembre se ne sta andando, oggi è il 28, mai due giorni e siamo già ad ottobre, ragazzi, mamma mia. E come dicevo sempre, se settembre è bello, è un settembre meraviglioso. Guarda che giornate, sono giornate, guarda, davvero da incorniciare, grazie. Allora, Fiorella, buon pomeriggio a te e con tanto amore al tuo caro Mario, questa grande Stuck on You di Lionel Richie.

0: right now. Yes, here we go. Vedi Mario cosa vuol dire? Tanto amore da Fiorella e la Stuck on You di Lionel Richie. C'è Cipriano qua. Cipriano, e questo è il pezzo che vuoi? Non ho capito bene il messaggio.
1: Ciao,
0: comunque dovrebbe essere questo.
1: Ma, ci starebbe Lips Inch All Long. Grazie mille e buon pomeriggio a tutti. Ciao ciao.

0: Beach, Wind and Fire, col grande settembre. Allora, caro Livio, purtroppo venerdì hai perso dei punti, lo sai, no? Lo sai.
1: Ciao Pier, sono Livio di nuovo, saluto a tutti. Allora, dopo la strepitosa performance di venerdì, direi di ricominciare tutto dalle radici, perché non ci siamo. Going back to my roots, grazie se mi fa sentire. Buona serata a tutti.
0: Veramente lo ricordi per tutta la vita, Lotte California dei Gypsy King, tu, sono sicuro io. Ma io ti metto Richie Evans con...

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: questa dedicata a tutti coloro che vogliono e desideravano oggi sentire i Supertramp. Avevamo Mike and the Lady, avevamo Cannibal, avevamo, mamma mia, cosa c'era, anche Breakfast in America. Tanti, tanti che richiedono il Supertramp. Vabbè, era The Logical Song. Ciao Michele di Verona, qua.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio a tutti. Volevo richiedere Your Song del meraviglioso e mitico Elton John e augurare a tutti un buonissimo, bellissimo e meraviglioso lunedì. Michele da Verona.
0: Dai, ormai lunedì è finito, ce lo godiamo anche la sera magari, no? Con un bel pezzo. Vabbè, parte che i pezzi brutti non ne ha fatti, mister Elton John.

Hai capito che il mio amico Emiliano ha festeggiato ieri il compleanno? Guardalo là, vedi? Quanti? 55? Mazza, sei vecchio però. Pensavo che lo festeggiassi domani, invece. Guarda quanti canoncini, mamma mia. Tanti auguri, Emi, in ritardo, ma sai, io la domenica non ci sono, ma già, non te li posso fare. Sei nato alle 6 del mattino.

Intanto che ci stavo pensando, Emiliano, 55 sono tanti, sono tanti 55. Però l'uomo a 55 anni è una

La più bella è quella, cioè, dove effettivamente vedi l'uomo 55 anni, va bene, non c'è niente da ridere, che ridi, che ridi. Se vuoi ridere ridi pure, però insomma, è la verità,

0: Cos'è che mi scrivi qua? Tra 5 anni nel 2031 sarò in pensione. Beh, stiamo a vedere di quanto l'allungheranno, perché qua mi sembra che l'abbiano già allungata di 8 mesi, perciò da qui al 2031 magari l'allungano ancora di 2 o 3 anni. Dai, tranquillo, tranquillo. Perché qui le cose cambiano sempre, non puoi fare una statistica e neanche un programma, come fai a farlo? No? Abbiamo un governo troppo instabile, guarda. Ogni giorno cambiano le cose, guarda. Comunque io te lo auguro, faccio anche prima, faccio anche prima. E la Walk of Life dei Dire Straits, grazie.
1: 60-70-80 live.
2: 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Primo giorno di operatività del tetto ai prezzi dei carburanti distribuiti dall'ENI.
3: Oggi è il primo giorno in cui è scattato il tetto al prezzo dei carburanti che ha deciso l'ENI, un tetto appunto ben preciso, mentre i distributori IP hanno praticato degli sconti senza però dare un price cap determinato agli automobilisti. Ebbene, che cosa sta succedendo? Sta succedendo che in tante zone d'Italia i distributori ENI ovviamente sono stati presi d'assalto e tanti hanno già finito nel giro di mezza giornata o poco più il carburante, perché appunto gli automobilisti trovano conveniente poi fare un pieno di benzina con una benzina addirittura sotto i 2 euro. E però diciamo, se gli automobilisti e i consumatori sono contenti, ma contenti soprattutto di andare all'ENI, perché poi gli altri prezzi in generale sono scesi di molto poco, almeno per il momento. Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di ENI e di IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà tutti quei piccoli appunto distributori che non possono beneficiare delle economie di scala che invece di cui beneficiano l'ENI e l'IP.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Non fu suicidio, David Rossi è stato aggredito in maniera violenta nel suo ufficio da almeno 2 persone prima di precipitare dalla finestra. È il risultato della prima valutazione tecnica richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione MPS nel 2013 a Siena. È il giorno d'esordio per il tetto massimo sui prezzi dei carburanti distribuiti da ENI, che non potranno superare quota 1,99 al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio, code alle stazioni ENI in tutta Italia. Non c'è alcuna verità nelle notizie pubblicate dalla stampa americana, secondo cui l'intelligence egiziana avrebbe avvisato Netanyahu all'inizio di ottobre 2023 per avvertirlo di un imminente attacco dalla striscia di Gaza, lo ha dichiarato l'ufficio del premier israeliano. Malgrado la retorica del nemico, il fatto è che lo stretto di Hormuz è sotto il nostro completo controllo, così il capo di Stato Maggiore della Marina iraniana. Dopo l'esordio disastroso con il Belgio, l'Italia di Mancini torna in campo nella seconda gara di Nations League contro la Turchia, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

Ivan, ti ho regalato la versione di Paul McCartney, anche se tu volevi quella di Gans che spinge un po' di più, però insomma, abbiamo sentito questo oggi, Living and Let Die, il Paul McCartney. Allora, che ore sono? 17.48, ce ne possiamo andare qua? Ah, ci sono ancora tre pezzi qua, mi dicono. Due, tre.

0: sì,
1: buongiorno ragazzi, buongiorno padre Pier. Padre Pier, oggi voglio per favore di farmi ascoltare Souvenir degli UMD. Ti ringrazio, ciao ciao, buona giornata a tutti.

grazie per l'orchestra Manovra Sinedà, Claudio, era Souvenir, questa alle 17.54, c'ho l'ultimo disco qua, vedi, ancora una volta, Just Wind and Fire, una bella fantasia.

Grazie anche per gli Earth, Wind & Fire, Marilena, grazie, grazie. Abbiamo finito, mi dispiace come al solito di non essere riuscito ad accontentare tutti, ma non ce la farò mai, mai, mai. Né la mattina né il pomeriggio, non c'è niente da fare. Ci aggiorniamo domani mattina alle 7, grazie, grazie. Oppure domani nel pomeriggio alle 15.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, seconda giornata di Nations League. L'Italia di Roberto Mancini torna in campo dopo il deludente KO dell'Olimpico contro il Belgio. Alle 20.45 azzurri attesi dalla Turchia di Montella. Da Bursa, Maurizio Pizzoferrato.
3: A Bursa oggi è autunno pieno e la pioggia la fa da padrona. Un clima che magari potrà contribuire a restituire energia positiva all'Italia senza anima di Roberto Mancini, sconfitta dal Belgio. Obbligatorio far punti contro la Turchia per scacciare il pericolo retrocessioni in Nations League. Intanto il CT torna sui fischi dell'Olimpico.
4: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
3: Formazione azzurra rivoluzionata rispetto a venerdì, torna in difesa a Bastoni, davanti più Esposito, sarà supportato da Cambiaghi e Raspadori. Dall'altra parte Vincenzo Montella, senza Cialanoglu e Yıldız, spiega cosa voglia dire per lui affrontare l'Italia.
5: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita. C'è un legame, mi fanno sentire uno di loro tutti i giorni e questo mi riempie di orgoglio.
3: Saranno in 40.000 la Timash Arena, lo stadio a forma di coccodrillo, 300 i tifosi azzurri, fischio d'inizio alle 20.45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Siamo al basket, torna l'Eurolega, che mette subito sul piatto l'Euroderby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Le due squadre italiane saranno opposte domani sera ad Assago alle 20.30 e hanno perso all'esordio rispettivamente contro Partizan e Fenerbahce. In chiusura il ciclismo, finale a sorpresa nei mondiali a Montreal, a trionfare l'americano Brandon McNulty, nono ciccone, il migliore degli italiani, Jenny De Gaetano.
6: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese. A 13 secondi l'australiano, 36 primavere, Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia, nel debutto da CT di Roberto Amadio, il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa.
2: Ed è tutto dallo sport.
0: A Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane.

Regionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: successi.
1: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica avvenuta la sera del 27 giugno 1980, quando un DC-9 Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone. Se la notizia fosse confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
3: L'economia.
2: Primo giorno col price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare l'1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire alla limitazione volontaria dei prezzi, ma lo sconto non è ancora attivo. Protestano sia le compagnie petrolifere minori sia i distributori indipendenti rappresentati questi anni da Asso Petroli. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica Gianni Del Vecchio.
4: Quelli che ovviamente non sono contenti sono soprattutto i piccoli petrolieri, cioè quelli che a differenza di Eni ed IP non riescono a fare sconti perché i loro margini sono molto molto limitati rispetto alle major del petrolio. E ad essere abbastanza arrabbiati sono anche i distributori di benzina, che addirittura parlano apertamente di concorrenza sleale e stanno valutando di fare degli esposti all'antitrust contro il governo, perché in questo modo appunto si mettono in difficoltà.
2: Intanto Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. A migliorare, spiega l'agenzia americana, sono soprattutto le previsioni di crescita per gli Stati Uniti, l'Eurozona e altri paesi sviluppati ed emergenti, in virtù di un'economia più resiliente del previsto di fronte agli stessi shock energetici, in particolare quelli seguiti al conflitto degli Stati Uniti con l'Iran. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, commenta però la sua presidente Lagarde, ravvisando rischi per i mercati finanziari anche dal boom dei finanziamenti e del ricorso al debito nel settore dell'intelligenza artificiale. Parole che spingono le borse europee a virare nel pomeriggio in territorio negativo. Milano in particolare chiude cedendo lo 0,21% e lo spread coi titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. In contrazione congiunturale del 2,1% ad agosto le esportazioni italiane verso i paesi extraeuropei, mentre su base annua il dato si consolida positivo al più 16,1%, lo rivela oggi l'Istat, sottolineando che la crescita tendenziale è trainata soprattutto da Svizzera e Stati Uniti. Per quel che riguarda le importazioni, andamento mensile praticamente invariato, mentre sull'anno aumentano del 17,2%. La sospensione dei voli sull'aeroporto di Catania, prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte a causa sempre dell'attività eruttiva dell'Etna, agita anche le categorie produttive. La Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti. Viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. Le sigle di settori di CGIL e CISL sollecitano potenziamenti strutturali sugli altri collegamenti con la penisola, a iniziare dal settore ferroviario. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
5: In primo piano il calcio, Nations League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella, in difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito, parola ai due CT.
6: Dipenderà poi da noi se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
7: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita.
5: Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45. Stadio della Roma, c'è l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi. La posa della prima pietra è prevista per marzo 2027, con completamento entro il 2031. Tennis, sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Pechino, Cobolli l'unico azzurro presente, evitati almeno fino alla finale Zverev e Djokovic. A Tokyo invece ci saranno Musetti, Darderi, Berrettini e Arnaldi. Niente da fare per Sonego, eliminato nelle qualificazioni. Basket, è vigilia di Eurolega, domani ad Assago il derby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che arrivano dai KO all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
1: Su Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
1: One ticket please. Loud and mercy, everybody there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Se qualcuno intorno a voi almeno una volta vi ha fatto notare che siete obsoleti perché ascoltate musica del nostro tipo, allora siete dei nostri. Radio 60, 70, 80, 30 anni di grande musica che vengono tutti i giorni, 24 ore su 24, proposti e riproposti, anche perché dentro questi anni ci sono veramente delle perle incredibili, è successo veramente di tutto, la storia della musica si è sviluppata lì e ancora oggi influenza quello che accade. Dicevamo, siamo nell'ottobre quasi, ormai inoltrato, siamo già entrati in ottobre del 1960 e ovviamente le classifiche risentono un po' di quello che è accaduto durante l'estate, e una di queste canzoni, o meglio una colonna sonora che ha avuto un grandissimo successo anche da noi, è quella di un film americano che si chiamava A Summer Place, che in italiano significa, è stato tradotto in Scandalo al Sole. La colonna sonora era interpretata da un'orchestra fantastica, la versione più bella proprio quella di Percy Faith, e ve la faccio ascoltare immediatamente.
2: C'era una volta

The Bomb, il passo è breve per il titolo, ma questa canzone è un brano del 95 dei Bug the Edge, che riprendevano una canzone dei Chicago. E questa è quella che ci ascoltiamo nel party time delle 18:30 qui su Studio Più, con i vostri messaggi al 338 104.

0: Il ritmo è alto, si continua a ballare con Let Me Stay, Preziosa e Marvin, ma soprattutto anche con Sex Beach, David Guetta and Akon, qui su Studio Più nel Party Time, che vi porterà alle 19, momento in cui daremo la linea a Marco Ravelli.
1: Once upon a time, time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: l'uomo è superiore a ogni altro animale. A ogni altro animale.
1: Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. One, two, three, four.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: una hit parade.
2: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta hit parade.
3: A me questo jingle piace un sacco e poi è così celebrativo che è adattissimo al momento che andiamo adesso a vivere insieme qui su Radio 60 70 80 con l'Hit Parade del 1970. Cari ascoltatori, fedelissimi e anche non fedelissimi, perché se ne aggiungono tutti i giorni di nuovi, benvenuti. Allora, 10 minuti di parade, ribadisco, 1970. La prima canzone che andiamo ad ascoltarci, vi dico soltanto una curiosità. C'era un gruppo, inutile che vi citi il nome perché tanto non lo conosce nessuno, che rifiutò dall'autore di questa canzone di inciderla perché non la ritenne adatta. Pensate un po', e lasciò le basi registrate. Jeff Christie, se non ricordo male, ci rimise le mani, perché è l'autore originario, e la trasformò in quello che è diventato un successo strepitoso, Yellow River.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

successi più importanti di quell'estate del 1970 che vide la presenza per ben 23 settimane nella Hot 100 di Billboard, quindi dall'Inghilterra arrivarono persino in America e in altri 23 paesi in tutto il mondo, vendendo oltre 3 milioni di copie, quindi un successo clamoroso. E per questa band, si chiama Christy, Jeff Christy, il fondatore, iniziò la sua attività nel 1969 e subito piazzava questo colpo di genio che ovviamente arrivò anche nelle nostre hit parade. Contemporaneamente in America però c'era anche un altro gran successo, una canzone di protesta, una delle prime, siamo in epoca di Vietnam, e Edwin Starr pubblica War.

0: Siamo nel 1970, una canzone cruda, veramente violenta, perché quella era la situazione con la guerra in Vietnam, una protesta forte. War the Edwin Starr arriva come un fulmine nella classifica americana e vince. Vince perché convince e soprattutto interpreta il senso comune della gente in quel periodo. Una canzone, come sentite dal Tony, veramente quasi funky, dal rhythm and blues qui si passa veramente a un funky crudo, che poi troverà altre forme durante la decade a seguire. Io come sempre vi ringrazio per l'ascolto, siamo arrivati alla conclusione anche di questo appuntamento con l'Hit Parade. Io vi rimando al prossimo blocco che vi anticipo sarà pieno 1980 da Radio 60 70 80. Ciao.
1: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: your harbor. Ogni ora
1: si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: In questi giorni, qualche anno fa, Radio 60 70 80, come sempre, eccoci qui con il nostro appuntamento dedicato alle classifiche. In mezzo a tanta musica, ogni tanto una pausa di riflessione, ancora con la musica, ci mancherebbe altro. Cari amici all'ascolto, so che siete sempre di più, questo mi fa enormemente piacere, siete tutti belli, concentrati, soprattutto preparati, perché il pubblico che ama questa musica è sempre molto preparato ed è facile per voi fare subito i collegamenti ai periodi di che stavamo vivendo in quel 1980. Che succede nel 1980? Succede che Michael Jackson convince questo gruppo inglese a pubblicare come singolo la canzone che andiamo ad ascoltarci, Another One Bites the Dust. Serve dire che erano i Queen?
1: C'era una volta Hit Parade.

Questo è uno dei giri di basso più famosi degli anni Ottanta, strepitoso anche perché questa canzone fu scritta proprio dal bassista dei Queen, cioè John Deacon, e divenne un tormentone in quel 1980, strameritato da quell'incredibile album che fu The Game da parte dei Queen. Adesso arriva un altro bel pezzo, un'altra bella consacrazione per questa colonna sonora, scritta da Michael Gore, che era un celebrerrimo autore di colonne sonore cinematografiche e anche di musical. Non a caso si mise all'opera per questo che fu un film pluripremiato, la colonna sonora divenne canzone dell'anno e consacrò al successo Irene Cara, come direbbero gli americani. La canzone era Fame.

0: un film la cui storia, la cui trama fu poi ripresa in una serie televisiva fortunatissima e che anche qui in Italia vide schiere di ragazzi non perdersi, me compreso, una puntata dietro l'altra. Si chiude qui l'appuntamento con la Hit Parade anche per questo 1980. Il tempo davvero scorre via veloce, ma dopo di me c'è ancora musica di questi grandiosi 30 anni e di conseguenza noi ci rinnoviamo al prossimo blocco e sarà 1961. Ciao!
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

mind. Anytime will do, I don't mind. Why should I be frightened?